Proverbis. Ci l'engiadina vol vair bella, vegn una volta l'an e que intorn San Gian.

Partashtu sunt eis divé, sarpeidardish ma puppaisque. Voi c'è pupun, voi c'è grandezza, co c'è la lusa, c'è bellezza, o sci da nanne lasciam dar, trai strattas be per insaiar. Sun quai sarpei darti la sporgia, il diaval nulla si n'accorgia, e ti retira cun dallet, or dalla cionna dal slopet.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cui nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch voll tarvatsch. Lungatg a met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevo, ed in nos cor betsch cultivo, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel wein il ster. Scha be pak a tocca tai, wein privat tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura vait picha su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

0: Las novități ter RTR.
1: Bienji, el sis, meu num Maria Fieli. Aqui dati de nov per vus. Lubir la construcțiun de novas ovras atomares în Svizra, ubec, da vart quai venga a decider il pievel. Ed il HCD ad amagunar in ulteriuras confittas in il glac. Od stati aura sui jiva, aqui arriva la temperatura fino a 24 grads. Las Svizzeras e Svizzers vengen l'on proxim para a decider davart la construcțiun de noves ovras atomares. Il comité da referendum a rimnaciant e vence 5.000 sutascripțiuns pi aplique dublu scheblere sco da basin. Quai al comité confirma en vers il Tagesanzeiger. Il 2017 an las votantas e les votants Svizzers decidi da scomandar la construcțiun de noves ovras atomares. Il Cussel federal ed il Parlament vulen usa abolir quest cumont. Cunter quai al comité prendi il referendum. Al comité cunter la construcțiun de noves ovras atomares fan tranter auter part il Socialdemokrats, il Sverz et organizaziuns d'ambient. A Turic an ier passa mille persunas demonstra cunter il dretsch d'abort. Ort motivs da segertat an numerus polizists accompagna la demonstrazion con il num Marsch fürs Leben. Sco l'agentura da novitats Kisten STA rapporta, ein war 200 contra demonstrants disturba la demonstrazion lubida tras la citat. Els an tranter auter blocca la ruta, fiers butteies u envida petardes. La polizia aia arresta duas persunas, plin avant aia ella fagedever da squittes daua. Il Marsch fürs Leben va la sco demonstrazione cristian conservativa e da liu da pil 2010. E nus veninter la National League cun in ulteriura sconfitta per il HCD. Il club da hockey da Tavau a pers a casa contro il EV Zug con 2-6. Tavau sa chata usa sin plaza indisch della tabella. Las HCD Ladies resten dentant ervinavant senza sconfitta sin il glatsch. En il terz giu della stagiun an elas gudegna contr il HC Losanna contrais a 2. Sco proxim fronten las dunnas da Tavau otz in il SC Berna. Etar ils resultats dal Balapé Super League. Ils Young Boys an gudegna contr Servet contrais a 2. Trantr il FC Turic e Sio aida in pari dat in ad in. E Luzerna abati ils Grasshoppers con 5 ad in. E in la seconda Liga regionale a Valposchiavo Calcio batti il FC Schan. Els an gudegna a casa con 4-2.
2: La meteo.
1: Od stati aura sciccia e per gronda parzuia iva. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira, 23 grads in la sur e la sudselva e 17 grads in el sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin diverses vias dal Grischun Central, dall'Engiadin Nota e dalla Bregaglia esi ozlentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della Cursa da Velo Alpen Challenge.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.

bene perché lasciarti se ci penso a mente fra. Ma chi ci riesce a pensare chiaramente, la vita ti travolge con se stessa. Per dire no dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire no dopo quanto c'è stato, si dice ciao baby ciao.

intreccio setto, non si scioglie anche ora, ci so che devo dare. Vuoi amare, fai un patto, poi devi soffrire, noi di certo abbiamo tutto.

0: Impuls.
1: Da quins noralgics da sera se notz in chamona durant la chacha. China se ibi cascugneron fraisch da d'un cervi bejusta sietà. Surfvin. Las chamonas se recat leres jades in lö da bellezza cun vista da schnutz. E durant la sta vignen las chamonas chargiades cum angiatives e barondas e c'è totes collegas chacha staura pacific. Blersiades se tratti da gru de pus omens c'n era misic una chacha ombron in sembel. Il star de pagnia durant la sera de settembre è un dei punti culminanti la ciaccia. Ma X non aveva già dormir. Durant la ciaccia è si da le vot, curci quenze da nirkle se stoi esser al retlo. Le cemone sono belle private, ma strette si er. E comenza l'art mai nostalgica della ciaccia. Dormir e abbiot stretti bel contips ci schiflen. Tot la bismainte be jurs in cemone savur stupendes. Dormir nulla da semant. Riva la fenestra, cel de sera. Raflöz de stia ora l'ultim nerv. Al sguazzi l'ura es frustat, al temps quet, i se non venqua me bonura. I curce tu dors finalmente, sclingia ballerin.

0: Las novedades de RTR.
1: Bijib jelest. Meun Maria Fieli, a cui dati da vpervus. Lubir la trucțiun de nova răza tomar zecțra, ubeci, da vart quaive a decider il jevel. Ed il hace de ad amagunar interiura sconfitta sin il glac. Odstati aura sui aji, a cui rarai temperatura fin ce 5 grad. Las Svizzeras e les Svizzers vengen l'on proc impara a decita vart la construcțiun de novas oratomaras. Il comitè de rendum a rim 125 de sotascripțiuns pia plique dublu se blesco da basin. Quai al te confirma en vers il tages anzer. Il 2017 an las votant Svizzer si dida scumenar la construcțiun de novas oratomaras. Il Cusel Federal e il Parlament volen usa abolir quest scumont. Kunter quei al comitè pre il referendum. Al comitè kunter la construcțiun de novas oratomaras far auter part il socialdemocrats, il sver et organizațiunsbient. A Brich an ier sa mille persunes demonstra kunter il dretsch d'abort. Ot motivs da segertat an numerus lizist accompagnia demonstrațiun cum Marsch Leber. Scolagentur novitats kisen STA rapporta ein vardient kunter dem trans disturba la demonstration de tras la citat. Antrander autor balaruta fers buties u da petardes. La polia aia arrestaus persunes, plinavant aia LGDver da scus daua. Il marsch fers leba vasco demonstration gestern conservativa ed a liuda pil 2010. E nus venita la National League con ulteriura sfitta per il Haim. Il club de hockey de Davao a persa casa contra il FV Zug con 2-6. Davao sa ta usa sin plat indis de la tabè. Su ulteriurs resultas dier saira, ils tessi Lions anja contra Genera Servet con 3-0. A jua as unter prolongazione gunia contra Clot con 4-3. Versvil aguden contra Friburg 3-2 e Losanna anja contra Ambrotta con 4-1. En la Swiss League a queer persa

מוזיק ברינה שקדים ולדיי ברינה

0: Las novitats der RTR.
1: Bienji, bieles otsch, miu num Maria Fieli. A qui dati den auf per vus. Lubir la Konstruktion der noves ovres atomares en Schwitzra, ubetsch, da wart quai venga a decider il pievel. Ed il HCD ad amagunare in ulteriura sconfitta sin il glatsch. Ot stati aura sui jiva, a qui arriva la temperatura fino a 25 gradi. Les Schweizeres e les Schweizers vengen l'on proxim para a decider da vart la construcziun da novas ovres atomares. Il comité da referendum a rimna 125 millis unterscriptions, pia plicche dubluche bleres scoda basin. Quai al comité confirma en vers il Tagesanzeiger. Il 2017 an las votantes e les votants Schweizers decidi da scomandar la construcziun da novas ovres atomares. Il Cussel federal ed il Parlament wollen ussa abolir quest cumont. Gunter quai al Comité prendi il referendum. Al Comité gunter la Construktion da noves ovres atomares fand ranter auter part ils Sozialdemokrats, ils Verts et Organisations d'Ambient. A Turic an ier passa mille persones demonstra gunter il dretsch d'abort. Ort motivs da segirtat an numerus polizists accompagna la demonstration con il num «Marsch fürs Leben». Sco l'agentura da novitats chist in STA rapporta ein war 200 Kunterdemonstrants disturba la demonstration lubida tras la citat. Els an tranter auter blocala ruta, fiers butilles, u envida petardes. La polizia aia arresta duas persones, plin avant aia ella fagdiever da schuites daua. Il Marsch fürs Leben va la sco demonstration cristian conservativa ed a liudapi il 2010. E nos veninter la National League con in ulteriura sconfitta per il HCD. Il club da hockey da Tavau ha perso a casa contro il EV Zug con 2-6. Tavau sa chata ossa sin plaza indisch della tabella. E tra ils ulteriurs resultats di ersaira, ils ZSC Lions han guadagnà contro Ginevra Servet con 3-0. A Joa a sua interprolungazione guadagnà contro Kloten con 4-3. Rapperswil ha guadagnà contro Fribourg con 3-2 e Losanna ha guadagnà contro Ambri Piotta con 4-1. E tra il mountainbike, le Svizzeres Alessandra Keller e Sina Frey han omadus domagnà il pass in il podest da short track per la Coupa Mondiale en els Stati Uniti. Sina Frey ha facil terz platz ed Alessandra Keller il segund, guadagnà alla italiana Martina Berta. Tra ils Umens a Lars Forster con il cinjavel platz procurà per il meglio risultato svizzer. Qua a guadagnà Samuel Gaze dalla Nuova Zelanda.
2: La meteo.
1: Od stati aura sciccia e per gronda parzo e iva. Le temperature maximales entranter 25 gradi a Quira, 23 gradi en la Sur e la Sud-Selva e fino a 22 gradi en il Sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sin diversos vias dal Grigion Central, dall'Engiadinota e dalla Bregaia esi oz lentirdi da quintar con impediments da traffic. Qua è per via della corsa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Vita e Creta con Isabel Jäger.
5: Francesc d'Assisi è stato in sogno italiano, fondatore dell'Orden dels Franciscans ed esempio per paupradat, humilità ed el steve el survec della creatura. In de ses mesadis per nus, sves esser.
6: Pages ne jena temma in da lauter, te klei in sin lauter. Asch kun vogliei bu success kun sen. A forse è un menega senza prescio tras la natira, a centre giù il telefonin.
5: Vita e Creta ha discurriu con Francesc d'Assisi, con agit da l'intelligenza artificiale. En piala d'ossa, da vos il microfon, e Claudia Catomen, in cordial benvenuti per la missione ad una biala domenica derogazione federale.

0: RTR Vita e Creta.
1: Il 3 d'October 1226 è Francesc d'Assisi i morts, Piavon exact, o Cienons, e la baselgia roman cattolica vignel veneraus scosogn. Vita e Creta l'hai con agiz dell'intelligenza artificiale reviver Francesc d'Assisi e da facci in intervista immaginare con el. Ja va dice alla IA, formulesce in intervista dentro in giornalista e Francesc d'Assisi. L'hai raccontato la sua vita, seu agì e sia mort. Adiasce e ve aspects lux e legers. La proposta della IA, a meu cas copilot, va jau sur luvrau ils fats cun consulta ulteriures fonteunas sco Wikipedia ni franciscaner.de. Per da la vuja Francesc d'Assisi a Michel de Courtin stranau cun relativament pauc material e model cun sia vuj che sa basa si la Da Vinci Neural Engine dell'interpresa australiana Black Magic. Quei model a lu modulau mia registrazion. Il sound della vuj è pli o menz quella de Michel de Courtin, la pronuncia ad interpretazion la mia. Nus mi den pia sci da gi spazi e temps a discurin cun in hosp che gia morts, ca fundau in urden, ca bugen la natira, a ca due sci zon ve fac priedi per uccials. In cordial benvegni, Francesc d'Assisi.
2: Grazie fit pil vit, je bi de vase, kins s'interessesce un per me s'entro cenons. Mes con fras vesse magari dic, Francesc, urs vignes eon in star da mi hidies.
1: Vus eras probablement propi ordavon vis temps.
2: Tie, ni simplement buhabels di na.
1: Lena ceiver davon tier. Ci era Francesc d'Assisi, insomma?
2: Also, io sono scius in tuen ilion 1180 e 1182 ad Assisi. Mu bab era in Mercadon de Teiles ben stont. Nossa famiglia aveva danes, ad io vai gutiu la vita. Io ho fatto fiastas, giubiristi e io sono bucratstaus in conoscenza sco aschiet.
1: Pia plitost in delas partis, gin sogn?
2: Sinz ves, letzte gai mes park ad Assisi, c'è un che vignis declarau sogn. Si mei, ves gir nid in mes park.
1: C'è leves vigni letzte gai?
2: In cavalier. Un avventuras, rinconoscientia. La miscela usitada dell'Efsen giovanil a grands, grands siamis.
1: Che tu non si setz vici umano?
2: Già, è sogno svegnens avens musaisch, che schulz venissen schon con ina gloriola sul mun, ma quei constat per me in summa bu.
1: A cosa veniute la midada in vossa vita?
2: Io son stausen per giunia du jara, assuminius leo gref malzeuns, a quale experiencia amidao mei. Tottonina son jos domandaus, c'è fa propi sen, per c'è vivio.
1: Allo vesem flau la risposta alla credienza?
2: Also buda tos in da meun, iere in risveil pleun, con zun in scunters, con questions paupers, nimmel zeuns an, como viu mei. Ia vai anciet, vasi, ca diu, eidem flau leu, nua con us mirein, se vens ne ven.
1: Ed at l'istoren conoscente della pinche baselgia San Damiano,
2: exact, die Fauration war ja die Ulsbleiz. Francesc, va a reconstruesce a mia casa.
1: A vus vest der Ciao Chimonte per in baguette?
2: Die, mince ton vai halt dit tocchio capescio. I vai propi enciet a renova baseges keren vit dan semen. Per quei intent, per fa donazions, va oe per urauba a danes ort officente de mes genitours. Quei amenau tir dispittes, per fin u tir in process, per più tardi vai io realizzavo, io ero manigiavo la rinnovazione della baseggia sco cominonza de castions.
1: All'USA si decidì per una vita un po' pradat, qui era del letztems qualti extraordinari, ne bo?
2: Già, dots mateie, imava bu per essere paupers per l'amor della pau pradat, possess sa essere nizzevels, ma minci ton possede il possess nus, de plicca nus el.
1: A c'è già aveva sbap? La cera si girbo in cantaus.
2: Qua sanz gi, leseva autos plans per mei, qui vai rinunziau pubblicamein a mierta e questau greif per el.
1: Vos vez schon mencionau il process, perquè que vos veves angulau danès, a rauba de vos genitus, que process è staus il plazza von la cattedrala, a vos veis traccio tot il resti ad essa stai bloz cinque plaz. Vos veis disse stiu a scia simbolica main a vos irt de tot il possess.
2: Quoi su desse oz fals un tic pi discret?
1: Pia buona recomendazione per discurs de conflicts moderns.
2: Na, ozum pruasio probabilmente in prima feina mediazione.
1: Ma teca teca in lu persona sondades vus?
2: Schon, ma io avevo il buggio planizzato fum dai nuorten. Anton, a ne autos giù plagido quella vita simple.
1: C'era vis mesadi?
2: Giver simple, fida a Diu, fa la pace, servi questions.
1: Co tu ne fici actual?
2: Les domandas fundamentales ils questions semiten Che pauk, che quec in straccia.
1: Vese dis ne giù success.
2: Insomma, bo, nur che questions vignen ansemen, dat die differenz meinis, en jes urden e vignu discutau.
1: Pia, ne gina cominanza perfetia.
2: Ha, ne toni ne cominanza de questions, kam prou de viver la cardientia.
1: Lemme iter su quel tema, pel qual vos esses en conoscenz, ils animals.
2: Ah, mes amics, primai.
1: Weis vos propi fac priedi per uccials.
2: Tenor quel che vigner contau schon, scis uccials han capiu tot, jetz eo d'Anton Bugi.
1: En ira stai, nis gulai na ven.
2: Ma, els en secuntani bia pi hofris con qual public human, per mei era l'antira creazione in Schengage de Diu, su lei, gin, animals, aua, vent, tot pende ansemmen.
1: Wie scans del soleil dat perdece de quei?
2: Ja, Elena Scheus wirst la fin de mia vita. Ja vai num nau soleil, Elina, Sora e Fra, qui era ni gin entusiasm romantic, mo ben expression de dina atta saladat profunda.
1: Fusses pia oz in protectur degli ambient?
2: Asche protection d'ambient munte de respectala creazion. Lucidir, tenton bu alt temma, mo ben alt engrazevla dat.
1: Co descrivesses vossa relazione ter Diu?
2: Confidenza. Bu perfektion. Confidenza.
1: Quattuna simpel.
2: Credienche essa vens pli simple che quel che nus vigei in ella. Diu er per mei bu in impretur lontan, mo bein pregienche viva.
1: Dati dubis.
2: Naturalmein, cica crei sinceramein an conosce emal zedirtat. Credienche montabu, da de dinna ve tuttas rispostas.
1: A cei apportau vus?
2: La persuasion che l'amor de Diu è pli gronda che mes Schweiz.
1: La fin de vossa vita eras vus greva mei malzeuns.
2: Ja, mia sanadat era attaccada, es bias viades as il fa gigin an pretendiu bia. Sventrim viadi el orient vei as rinu in amazzogni del zils, as un venius plen seu cioks, A probabilmente ras la gigina veio giù una malzogna del magun.
1: Vos valeis sco in dils imprims cas menzionai dina stigmatizzazion?
2: Schie vini gitt. Plagas che regordan alles blessures de Jesus. Ion 1224, dus ons avon mia mort, dueio vi giù una visione de Jesus vit la cruce. Sin miu cier pen cumparidas as plagas che vignen declaradas sco stigma de Christus. Quei venimen si la montogna de Verna vala sco in lusum prims castra di dina stigmatizzazion ad ei devantada pitar dina part importante da mia veneration. Schils stigmas van propi in avos in ina miracla ni san mi declarai scientificamente pia cu la medicina ni psicologia. Letze dispiteivel. Io se ricordo il bupli.
1: C'è relazione mes con la mort? Vos veis num nau ella sora mort?
2: La morte par de la vita, tut quel che nesce va con la via.
1: Il 3 ottobre 1226 es vos morts ad Assisi.
2: Exact. Tu sise van mia mort vei eu schau porta a mei til liuc d'origin de mia cuminanza. Io level muri leu. Sontre mia morte e mia bara d'Anton Nido portada ad Assisi, es responsabels il marcau an menarau mei schon lu scosson accontavan da s've profitata mia reputazion da pellegrins, nits economics.
1: Francesc de Assisi, se vos mireis in es mondo dots, c'è gesses als cristians?
2: Forso quei, ages ne gina temma in da lauter, te clei in sin lauter, as cun vorrei bu success cun sen. A forse è un menega senza prescio tras la natira, a c'entè giù il telefonin.
1: A dalle sbaseglies?
2: Anvidei bu is cristians, consum bu quels a jur.
1: C'è mes adi publicasses elles medias socialas?
2: Anceiva a fa i necessari. Nu il pusseivel, a tota ninna fasti il non pusseivel.
1: Quo tu nesco un hashtag?
2: Ja, ma bu idea c'è un hashtag.
1: Questo è un discorso fictif con Francesc de Assisi che morse von Occenons. In Viva Bein, fundatur din Urden, amici della natura, ad indils plien conoscenz sons della historia. Si un massadi da pace, simple dat, a confidenza muente cristians toccanoz. Quei discorso fictif a vita e creta realizau con agit della IA e Michel de Curtinza tranau in model con sia vush e lui modulau la registrazione. Il sound della vush è più o meno quella da Michel de Curtinz, la pronuncia ad interpretazione la mia.

Sento l'inverno alle mie spalle, luci lunghe.

0: Las vacanzas d'estate in Vergadas a forse vese vus facin viadi. E mince cas vese vus ceole on tupau an seci, per fin se vus esses restai a casa. En seco esses tutina se zi el tren da la vita.
1: El tren va a dini, a da scioia el temps. Ia sun fegi in graziaivla per tot els cristians e miu tren.
0: Marlis Flip, en vide vus de Cesar Cunella in Mumenet el tren. So pleits in via u disen kurt. L'imprimte las novitats.
2: Vita e creta, las novitats o dal mond de las religiuns.
0: Midada e l'engedina bassa, la plevonessa Marian Strup ha decidiu d'abandonar la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda. La teologa le surprender ne vendi l'en prim d'avril 2027 in incumbenza sco spirituale e la pleif da Sissach el canton Basilea. L'elezione doi essere il 27 de settembre. Si la pagina d'internet della Baselgia scrive Marian Strup che la selegras da collaborar en un grand team su interesser stada varga diagions sco unica plevonessa e la corporazione Ardez Ftan Guarda. Not Armand Willi, il presidente della PlayFG, che il seggen veni surprendi della novità e manegia che veni buon essere semplice d'infla in una successura, non in successur. De pli de Marian Strup, seu temps ad Ardez, a queca specie os la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda, udis domenica proxima, ludis cuora vita e creta cula plevonessa a cul presidente della PlayF. El caso de Müstair an la procura pubblica ad il uestiu de quera si steu lur proceduras incontri in plevon. Con quei terminesci la responsabilidad de la Baselgia en causa e lavorazione degli abus denton bo di l'organizzazione IG Miku tenor la plataforma cat.ch. L'IG Miku pretende de evaluar riscos possibles tras futuras lavurs il plevon. La diocese de Quera aveva comunicato von dies dies che la agi sisteu l'inquisizione preliminare canonica incontr in spiritual suspectaus de bus a Müstair. Avon aveva e la procura pubblica del Grigion sisteu s'inquisizione penale per quei che il delict ern per part suranai ni bu relevans pil drec penal. Il patriarca de Moscow, Kirill, giustificesse en in niev codis puspei l'attacca militare russa sull'Ucraina, rapporta ref.ch in sia plataforma. Dentr'autor un che il pievel russ possedi la forza de gudignà e chi detti in obbligazione historica lautier. Even scritte da sacrificis, patriotism e heroism. Il risultato da lui ara segi determinaus de Diu. Tenor ref.ch se tracti buden ofstecs, momenda d'ina rimnada salvadia, dad extracts vels da priedis a refrats, ca Kirill ateneu da pilanciata da l'Ujara. E se tracti da sies ovras rimnadas davart il tema Ujara.

0: Ita e Creta, il plet si invia.
1: Fabiadi è in tren e in abbiala metafora per la vita. Ci entra, ci sorta, ci resta prigic a fa in viadi pli leung. Marlis Flip fa bugien la punt entre la vita e la mort, accompagna a cuseglie persunas in tals temas con sia firma Befrieden. Quella ga se vese accompagna ella in tox in siu viadi al tren dalla vita.
2: Mingeton s'imaginesce li avals cristians e maia vita, sco compognas a compognas da viadi en in tren. E miu tren dalla vita. Ai da cristians c'entran a sesen mo in curt moment per mai. Nus venin en discurs, vegen in to vien zemen, a lu des zenden els puspai. Lu da de cristians ca compognan mai pli dic. Certins dia da pli lanciata da maia vita. Autos en entrai durant miu viadi. Con els aio passantau intensiv stems. Nus ven risen zemen, fa bia experiences, jubials ed e grefs moments. Nus ven gudiu, safidau, consolau, a creau regurdiences en zemen. Nus ven viviu, a carezau. Die, al tren va, ad ini, ad asciai el temps. Ia sun fegien graziaivela per tot els cristians e miu tren. Per mia cara famiglia, ella data mi sostegno e carezia ad il sentiment da mai essere persona si mio viadi. Per mia amici e mie amici che datan calur a mia vita, fidanza, plagie, a moments non oblidaivels. Per tutte le compagne e tutte le compagne da via, an conoscentes ed an conoscents, a cristians che hanno accompagnato mai, ma princen cun, ni in perstazions. Els ed elles an engrehiu, mai vita. A budum blida, tot els cristians can stai per mai in a sfida. E quels can bo adina maniau bain cu mai. Els an dau furma a mi, a priu mai, ort mei zona de confort. A sia che vai stiam prender, a crescer. Tir mintia viadi cul tren, sau de bomo a entra, mo baine al sorti. A sia sco la vetta cuatsa bu perpetan a jeni es viadi comunabel bu senza fin. An cins cristians an gia vir giai vinavon, su jacht vir sla jish. Els an compagna mai vinavon, sempre meins in altra moda. Autors in sorti, per cua calur temps e miu tren era fin, an osas vies en ses partidas. Sorti, vol bo di can es viadi comunabel se bustaus bials a prezius. Ei vol plitos di, chi era temps de continuar al viadi sin differentes vies. Quel che resta è nel moment e mio tren. Le ricordienze a tutto quello che noi vogliamo prendere in dall'auto. Ad un profondo sentimento di ingraziabile data. Se ti potrai svitare il viadi, c'è cristians an enrihiu tia vita.
1: C'è cristians an enrihiu tia vita, domanda Marlis Flip. Con quella domanda, lascia vos us in momento.

0: Il arch musical de quella domenica se presenta in Teg Auter, da Dinavart con il nief moderatur, con Dominic Pole, che fa schon plirsons part della redazione de musica. Dall'altra vart, date con el in sguarz in auters generis de musica, nominatamente pli pop, ni rock, ni semillant. Siu un prim hosp è il troubadour, musicista, pionier da musica Benedetto Vigne. Mentre gli svergau, a el festival siu 78 anniversari. Gli arch musical racquenta el di una vita en musica.
1: La musica è in disgrons da letz de la vita, simplemente. La musica scutala o era, non so c'è magic per me, non so c'è misteriox, per fin forse senza c'è matematica.
0: In una gruppa che accompagnava Benedetto Vigne tocca nozze negli Beatles. De pli dell'importanza degli Beatles e con son de pli da Benedetto Vigne e gli arch musical gesto entre le novità.

0: Francesc d'Assisi è in dis importanza in la baselgia roman cattolica. Con agite della IA, a vita e creta a vivere il sogno che morza von oggi a nons. C'è messaggi pubblicati el e le medie sociali?
1: Anceva a fa il necessario. Nu il possevel, a tutta ninna fasti il non possevel.
0: Adiava è domandato la IA, c'è che Francesc d'Assisi terciass, che lezza a sciare vivere el in un'intervista. Naturalmente, se vengono sbussavece che l'avessi dice, ma forse vengono il maneggiato. Se quei discorsi dite di venire più buontadevels, più pagevels e più ingraziavels, lui si stava in bien discorsi. Se bo, esimo plaits. Il intero discorso fatto con l'aiuto della IA, che è una miscela creata dalla voce di Michel de Courtins, ad intonazione di me, se veste classe in player di Erso Vita e Creta. Francesc d'Assisi è morto il 3 ottobre 1226. Ad oggi, il 20 settembre 2026, è il giorno di rogazione federale, che appellisce di ringraziare, di fare orazione e di dire in sessetz d'anton è di mostrare solidarietà a favore di persone e di istituzioni che dipendono da nias agit. La collecta di tutti è per una baselgia solidarica in Svizzera. Con questo vi sono in una bella ed in perneve la domenica. Io sono Claudia Cattoman. Sinz udì.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats de RTR.
1: L'economia in Svizzera ha a patir de la stata celira ed il HCD ha da magunare in ulteriore sconfitta sen il glatsch. Ihr les nov, per vus al microfon Maria Fieli, BNG. Per via della cialira da questa stat, hai l'economia in Svizzera pers 2,1 miliardi francs. Quai musa in rapporto dalla NZZ alla domenica, che sa basa sin in studi per incumbenza dall'Union della Città Svizzeras. Il studi ha examina il mais cercle dur fin a vust. Tras les undes da cialira da letz temp, nein il scarcia un simple mein betsch podi lavorarusche bein, e sa in stat pipauk produktivs. Il presidente dell'Union della Città Svizzera pretende in conseguenza da pli investizioni per la protezione della cialira. La Svizzera vuole ridurre la GIT al sviluppo in 6 paesi, tra quels il Nepal, la Tunisia e l'Armenia. Scola Gazzetta della domenica scrive, veia la Confederazione a partir dal 2029 be plis a concentrarsi in 20 paesi, tra quels duci entrantar auter l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per quai saia inamidada della strategia che il Consiglio federale ha decidì questa stat. Con lezza vuole entrantar auter spargnar raps. L'ultim on alla Confederazione investì var 3,7 miliardi francs per la GIT al svilup. E nos veninter la National League con un'ulteriore sconfitta per il HCD. Il club de hockey da Tavau ha pers a casa contro il EV Zug con 2-6. Tavau sa chata usa sin plaza indisch della tabella. E per finir anctar il mountain bike. Las Svizzeras Alessandra Keller e Sina Frey han omadus domagna il pass in il podest da short track, track per la Coupe Mondiale en els Stati Uniti. Sina Frey ha facil il terz platz e Alessandra Keller il secund. Guadagna alla italiana Martina Berta. Tra els umens a Lars Forster con il cinjavel platz procura per il meglio risultato svizzer. Qua ha guadagna Samuel Gaze dalla Nuova Zelanda.
2: La meteo.
1: Od stati aura per gronda part su Iiva, las temperaturas maximales entranter 25 grads a Quira, 23 grads en la Sur e la Sud-Selva e fina 22 grads en el Sur-Ses.
2: Vias e traffic.
1: Sin diversos vias dal Grischun Central, dall'Engiadinota e dalla Bregaglia esi oz lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della cursa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: L'arch musical. La musica en il center.
4: Benvegni a l'emissione Arch musical con dus novs vels e l'emissione in niefmenti. Ils dus novs vels e perina il hosp da quell'emissione, Benedetto Vigne, musicist, troubadour, autor et anterior redaktor de musica ter RTR. E eu, Dominic Pole, che vegni l'otz per l'imprimaga a mena atras il arch musical. Il nief menti se presenta novs geners musicals che statten avendados e inan il autra ga en el centre de l'emission. Singevis de meu hosp da dotz scheinus il ti durant quel discurs. Per imprendere den conosce tentig meglier, beni scienze l'enciatti igat in a canzun de te.

0: Benveni, beni, bi, che ti è scavo?
1: Grazie, sono gente qua, tornare per spendere a ti lavoro di studi.
0: C'è molto la musica per te?
1: Ma per me, cioè, la musica è in disgrazia dall'ezza della vita, semplicemente, sasta, invece sensuale, con ci fanno andamenti per le cose, ragazzi, delle associazioni, malezze, eccetera. La musica scutale è senza c'è magic, per me, senza c'è misteriox, per fin forse senza c'è matematica, non so come, perché anche il mio forse è una voce anche neda. La musica è un'arte enorme variante, tanto da lasciare, da far musica, che è il momento per me di dare libera creatività, si può creare, non so c'è canzoni, per esempio. Che è per esempio, se si va bagnare da come si tratta la musica, so essere ficiamo per nevla, so girare in una fase invece per nevla. Per esempio, se questa primavera, questa vinta, so ci stava invece bagno, so sto ad un concert da David Byrne, il ex manader di Talking Heads, che è stato un grandioso concert. Era proprio, malgrado ci aveva un po' di difficoltà da tenere trasi il concert, che è stato sì, era visuale, ma è stato un enorme bel concert.
0: Es ricorda se un Willem Primaga, Willem Prim contact con musica che ti ha Primaga sentito, forse quella magia, ni se ricorda forse Willem Prima platta che ti ha comprato.
1: Si ricorda di un fan che è naturale scuola, si ricorda di un fan che non so beppe collocare che è in nuova, però forse canzoni di mia mamma o di mio onda cantavano, perché è beppe presente che sen. I dat un momento si mi ricordo fici banci o che la magia appunto un'usteria di Vishnanka ok era giusto per esempio la fin dem di vendere di sonde davi gli relativ blairs giusti indigenti omens perché ci vende deve creare prova da canti il cor allora capitava ci era lecce dormivo forse becianc a sentiva ramox tot speciales, cioè armonicas, melodioses, da che ci sarebbe identificare a pir ons spitar, questi valori mezzo di partecipare a quella sairadas, ma è naturale, realizzò che gli era canz, sacals, oms, mi onda, mi mamma, c'erano ustides, era naturale, era perché ci ho donas David Bitch, da quel time, a nusterei, era naturale, fici bungas cantante, sacals, era enorme, che faceva enorme impressione. Tra la prima platta, era due platte, se vai a compro in secursi gli anvirn 1965 che gli era che la speech ne so anche la da 45 tour singles invece che aveva compro al Globus di Coira ma compro che la Enya era Beatles perché c'era oramai grand fan di Beatles all'altra era una canzone da una gruppa americana ci aveva la canzone aveva sentito il radio son che la G-Day da identificare che la canzone apriva nel 14 che era Four Seasons per la gruppa nom al toc era Ragdoll a che era anche un stile pre-Beatles quasi ma schon era un po' da manevel di Beatles a che la canzone Ragdoll la puppa da sdraccia circa che la che scorse quella romuneias eventuel perché che nira andamento un po' scors scans da nostras vishnankas a di proponci terlen in eda quel toc rectal
0: già, tad là quella canzone Ragdoll, Four Seasons con il cantador Frankie Valli
1: precis

0: Yeah. Ragdoll de la gruppa de New Jersey Four Seasons. Con la voce caratteristica de Frankie Valli. Ma dem meine ich wusch de Charakter se so als wie sie wieder mei Benedetto Vigne ka von kurte stau festival se se tante chunavla anniversari quero se ja in regudienche wieder la fonsa wieder juventechna musicala quel quasi il genere de musica che deve più baul la fonsa nella juventechna
1: na is am prems ja in is am prems dich do de jons de mio fans de juventetna era was im gost de musica era General Vast, e parlava appunto canz da compagnia, canz da corsa, vergugente, musica militare, per esempio, classica, Hermes, Frar, Vig, suonava clavazzin, d'orgel, Schlagers, natural, Schlagers, parlava erga Schlagers tudest, Liebeskummer, lohnt sich nicht, oder gell, canzone italiana, natural, che c'era, mezz italian, da den avart, Kans Gregorians, ci cantava in Baselge con Serduri Lotz a Salouf. Ah, Landlers forse manc, aber erkels. Dat li era un'anecdote. La musica militare era una canzonivana degna regular a suonare in Vishnanka per far plagec als indigens. Che era stata di un platz a dire Tarlocca, ad era Corissetti Smith, a vedere, non sono jazz. Also, oramai avevo già un'affinità per un'orecchia per questi tons e ritmi un po' americani, africani, succedono. Però allora, intorno in una cesura, gli anni 1964-65, tutta un'idea era stato con i Beatles, che era stato una scoperta, una rivelazione enorme. Questo giovanotto con frisure speciali, questi cavalli un po' lunghi, eccetera, era naturalmente la musica, le chitarre elettriche, le batterie. Ci cantavano, cantavano in una moda un po' sensuale, presso erotica. Che per me era naturale che Beatles scagliere isonix si vede già in dus max vai in sicura pres delusione perché ci va tutto non è scoperto anti radio eccetera ci dava ancora altri gruppi ci erano capaci da svegliare la bella fascinazione per esempio Beach Boys che è comunque score speciale cioè, allora che le inglesi scus Kings allora. Tutte le mie docche.
0: Ma in Gigi è se la musica che state in Italia, la musica giovane, che quella musica che accompagna in lui è l'intera vita. Con stat quello lui, cioè i Beatles restano.
1: Con stat, sono già d'armesso un po', cioè rispetto che la musica diventa della pubertà, che i Beatles di Navarra per gli antichi entourage, che la fase tra 1965 e fine 1970, che è stato importante per me, che ha lanciato a Givens il beat, che gli amiamo anche pop, perché loro un po' si sviluppò, però mi c'è caso, che c'è anche è interessante, c'è che gli crudo insieme con la mia pubertà, con la mia adolescenza, che sono ciò verci che la è naturale che per me c'è giovane pubertà, tutte giovane pubertà e la musica è importante che la, ma è verci che la ho propagina in una cesura culturale, che gli Beatles, che mi do tutto, invece che la musica, le loro energie, le conseguenze della vita sociale, culturale, che l'antire, sono 60, 68, gli anni 68, cioè che è proprio stata una midata completa, a quel ci va la casualità, ci cagliere di miss time da pubertà, che è naturalmente una casualità tutto speciale, invece.
0: Quelle sentenze non so ci mettono state lustier quasi c'è che quei che è un auto con la musica
1: sì va è naturale sono i rangi tirsto is stils colies alla pop sascas sot stils soul funk blues naturale new wave punk di John Spitard sì va anche Spitard l'elettronica forse ma anche techno monotonica becibabile elettronica proprio dovrà da bagno ma fisco anche per dire la musica da dosande pop che la, con che la sai becibabile per me è un po' artificiale un po' secondo manci savens la personalità c'è sente anche la musica senza becibabile anche la voce che è un sentito che Time che se vede la musica senza che Kinks o Rolling Stones o vecchia sa di Reminent Joe's Beatles avevano creò il 1966 il album Revolver and Talk ci tunava su elettronica gli erano svar bicianti strumenti proprio sintetizzati da quelli bicianti il sound la moda da sperimentare che aveva in direzione elettronica e proponda per l'arca che era tomorrow never knows domani ni mai sast
0: in sgi els hanno dovrà il studio sco instrument per fare quella canzone che hanno scelto una voce da una von tox cioè tra l'insieme Beatles tomorrow never knows

0: Qua era Tomorrow Never Knows dels Beatles. In a canzun della band che accompagnava mio hosp de Dots, Benedetto Vigne, già de Pi de Gic. In altra persona che ha accompagnato te e Sean Plierzons, a interessante main, è just genio in a canzun bo direct dels Beatles, d'anton parente se vessens gi.
1: In die Denare, A Hard Day's Night, se versetzer in de quel songs con montato speciale pel Benny Vigne. Quei in de las canzons del album Line Fabula, cae plains de canzons dels Beatles, interpretadas oravontur de la scena de musica remonce. Que quei album è dedicaos del tutto fatto als Beatles e bu casualitat. Al Benny Vigne a sentire vete musicale viviu sa fascinazione per la musica dels Beatles. Qualse Nadine Steiperel muss er via d'Inspiration. L'interpretation de A Hard Day's Night, in die Danar, del Benny, è per me in dels Punkts culminants dell'album. E aus sa modi in quel moment, Don't Let It Be, Benny.
0: Quera El Mar de Florin, con el as dels ultim sons e decenis e in un altro ga, fac musica, schaufa musica, c'hai gisti de sia cerna.
2: Ah, oh, fa piacere. Era di resto se l'album l'ha infabulato, l'erse con sia gruppo El Mar.
0: E c'è stato di della canzone in Gidenar? C'è montata quella? Qual è quello che è venuto in quell'album?
2: Ma aveva quasi un tunca time, aveva anche suonare in Gidenar con un nuovo arrangiamento sulla chitarra acustica. Con un ciclin un ritmo prest cubano latinoamericano un po' adiva penso che il jazz bagno sa pro ad allora vai anche transato il text o sei pleu manco ma penso che l'essenziale era fare aber quel ci quel sto da suonare quel ci sto da suonare i son sgarreva l'anti studio i vin bete suonare trasen toc senza far sbagli allora er calda tenere anche il tempo, toccare loro, vanno a stupire un altro chitarrista, allora. Ah, ma bello che il chitarrista sapeva, un vice buon chitarrista, profi, che sapeva invece fare gli arpeggi alla moda su che ci faceva. Allora, stupire reparter sempre i stungs.
0: Una parte della chitarra è da te, una del profi musicista, lo questa un po' in cusere insieme.
2: Preciso.
0: Ma voluto, se ti lanci a gestire quella canzone, il G denar.

0: In di denar, una canzone inspirata dels idols che è l'uflessigiata in lacina musica. Os scienz fa lo setz musica, se mida il tetla musica scienz ai musicist.
1: Ma c'è una massa in questo senso, che va in niente all'altro, che naturalmente si sviluppa piuttosto quasi tenor stile, si sviluppa, che la musica pop si sviluppa. Forse ci date c'è quasi facendo sets musica intensiva, forse ci andiamo analizzare da play la musica, quasi anche al senso che ci devo fare covers o ci devo suonarsi in toc estero, cioè quasi scu pier da parte al toc, tu andare scu marcia che scu funzionesse che Aber das ist ein altes Phänomen, das nie denn più ferm. Per esempio, ci vigno si da vosons blera musica classica moderna, concerti da jazz, vei sento che enorm virtuos, grandios musicisti, allora non c'eva. E se co ma comparagliar con che za pains ma c'è stem preciso. Da perché su vece.
0: Aber analysar, prender de far canzuns. Quei als lo pitart in te carriera e fac sco redaktur musica. Es il leo se mi dau il tetla.
1: Lo hai forse per le emissioni, il soundcheck, il truaglio. Tutto il soundcheck che quasi faceva in arte, quasi raccontare con la musica, quasi come un semenzo, o sviluppare il stile dell'artista, la cronologia dell'artista. Ciò sanceva era sviluppare la drammaturgia, perché insomma, sto un po' in drammaturgo. Che ci va naturale tra le emissioni, se non si confrontò da play con stili o artisti, ci aveva piuttosto bec coltivò tanto. Allora quasi scu, anceva a parlare piuttosto anche che ci forse avanti, mi hanno fatto tanto, eccetera.
0: Nos venus a Von, venus gesto deu El Mar de Florin, che faccio parte del El Mar 3. Una delle ultime formazioni di te. Sur il sonno hai già diverse band e progetti musicali. Dato che una che già spezzamen accordi, una che ha forse influenzato la via musicale, il gusto musicale sul sonno.
1: Ma anche il senso influenzò. Già si è stato accordo, ciò se ci va. Creò il line fabulare che Elmaro menzionò avanti, che translatare, che le canzoni dei Beatles, che è una delle quasi un highlight delle mie numerose collaborazioni con musicisti romani, con i miei belgi romani. C'è un gruppo che ci ha influenzato in un altro modo, è giusto. Le due davose gruppe, una è stata Young, che era una cover band, una band di reprise di Neil Young, turicese, la sono stata circa 10 anni, bassista, distante, fra sanda Peter Elmar Treis, io ero il centro di una band, che c'era di avanti. Das era tot in entrant tot is otters wer mir rolle simple manch aber ihre beplex chef de la band che gesch er disar vet londru bech la mi band cio er gie in influenza stilistica indirect e natural mi am prema dreccia band tu dicese is beni ed otters che la o existia antun 1980 quelle risons da quella scena viocta musicale entro la musica pop no ci lo avanti tanto rotto ciò che la gruppa scena un progressive rock ci cad bianchi progressive aber con quella musica complicita pretenziosa colnica spunk se da un patotto da lava giù o da una certa far pam pam pam tre accordi tre uscire Noi suonavamo proprio a Turic quasi bella intamezza la scena da punk, che erano radicali, che il passò le vizzaverne avevo play, ma noi non accettavamo, tollerosi da quella scena, anzi mai ci dava dispetto, non sceglie. Alla finale, o che l'antica onda, tutto il new wave, ci valore di figo gente, che o ergi un po' influenza sulla mia musica. Cioè, se pegli, per esempio, la canzone La Lior de Pasca, che è decisamente influenzata da New Wave, che è il tocci la televisione romana, allora faccio gli 85, prim famoso, prim videoclip romano.
0: Lorenzo, che per la canzone forse è più pretenziosa romanza La Lior de Pasca da Beni Vignet.

0: Es iva durant il concert, era allora uscente in questo flow della situazione live e della musica, allora faccio un po' avanza a Benny, proprio spontaneo, forse giunto a il testo. Basta, Benny totalmente perplex, surstò con bocca aperta in quella tribuna, ad elve va strox plecato il stungs. El era totalmente da sperils calzers. E che era allora para fiche autentic e leger scucigliera de Santex allora del public ad il applauso sto grande che proprio sto in allegri storgia con ex con ella la si musica non sto sco
1: se riguarda se è un video quella scena con Olivia
2: e le avevano ciotas da cirom si ma sbaglio bit
1: è un momento speciale per quella canzone. Ok, ja, also ja, probabil nus det länge at gole kanzun kun pau paver. Kanzun de was stanzes.
2: Ein den da

0: Dva stanze, in una canzone che è stata una scoperta per me. C'è stata quella canzone?
1: Oh, questa è una creazione per parte spontanea, per la città, la canzone italiana, di 60.

0: Un te ir bagaida forse set ochons u sheia a ti consum de salok sen mek davant di consum sa seven tres dus tres menders de salok a kels cantavan si va la melodida mina cantavi se pro da donja che l'em pro se la se las alps con una monja io non so come si tocca in diretto invece in senso il prodadongia e ricchele da voi stanze invece quello che in una canzone si basesce in ragorz
1: che non si dice al momento o se qualche
0: prezzo
1: se non si dice se non per canzone se te io quittel den tren credo si che le sei è ispirato da altre canzoni. Per esempio, che è il Purankel,

0: Quel out vedo Champao? Je t'aime, ma non plus.
1: Ah, che si è, se allora è capito che il fitch detto sapientiva mangia mi cose. Che gli insomma una figura ci viene avanza vens che in cui aveva forse era un po' Bob Dylan antici che la like a Rolling Stone lo creare un po' scegli. Si ma sbaglio invece c'è quella pam pam pam pam che durava i Blair c'è quella figura
0: forse valore di un'altra c'è della prossima consumo fosse Cold Wind la Asia.

0: sa. Forse quei emozi c'è che ho al video che era stau un tic di quei temi, ma c'è l'inchat vai usa di un tic Pink Floyd. Su enter è forse un tic di Smiths.
1: Questo io faccio caro David Beccano di Smiths.
0: Ah, oh.
1: primo, Smiths sono morto per me.
0: In quel caso è Smiths, ma ah, Pink Floyd l'avevo raggiunto.
1: Io, no, Pink Floyd, il sound è un po' Pink Floyd. Ma sono invece un grande fan di Pink Floyd. Basta. Allora, sta un ples.
0: In avauen, in letzte gesso è Walti Clara, tot ci va con schiz.
1: Ma, tot ci va con schiz, perché posso lasciare.
0: Cosa è in spercia io, eh?

0: der Quelle kannst also direkt reagiert.
1: Natürlich, kann er ein bisschen plagiat, kann ein Cover, kann er deklaro, quasi va Schizon Dumandola. Cesa editor, quasi la filiale Cesa editor in Svizzera ci possa fare, insomma, che se mi dà il testo, perché è il tocco anzi senza da Chuck Berry. Aber is Beach Boys Werner, so faccio London Surf in USA, if everybody had a no ocean, devo faccio London su tutti i grigionfi se una pista, a con skis, anzianz surf, ubec.
0: Ad a tau al leu, che la regione.
1: Precis.
0: Gli originali è Sweet Little 16,
1: precis,
0: di Chuck Berry.
1: Precis, yeah. Esatto. Okay. Non è che declarò, a parfin, quasi parfin annunci il text, va a dire, questo è un'eccezione.
0: Ma cosa stato dietro qua? Ebbè, in una parte l'ispirazione, c'è il temps che ha giù quel stile, dat els covers ed ein cover che forse schön armaggi per in artista in artist a forse schon so tog mit dem plagiat scho der so e menzionau ga davon co statt das
1: ich so ein po look an se selts relativ look zwar usche i weva in der polaroid es war gebunds wir war lange sind doch das kolonom legne den card Eine Adaption, senza cose presbiglia, eine Adaption, den Talk della Jeff Beck Group con Nome Situation, che vai a mi do da talavese, anzi se c'è un presbiglia, aber c'è un bagno il originale, c'è un sai, che glielo. Allora mi domandò la cesa editora che lo dice, no, ad un parfum scomandò da interpretare che la canzone, insomma, è in tribuna, eccetera. Ma, Allora faccio Coppola Hofer a Zürich West, ma semplicemente declarò che è un altro. Voilà. Tutti gli altri sono plagiati, che sono citati, o romaggi forse, citati. Per esempio, se sono melodie di mia tata, dati circa 10 citati. Ma che sono supposti per parte, non ci conosce che le sparte, che è un GC faccio,
0: Er ist interessant zu sagen, dass die Beatles die Inspiration. Sie haben schon in den Chat mentioniert, dass sie auch das ist auch inspiriert von verschiedenen Genres, Stils. Sie können es auch limitiert aus Rock, Pop, forse Akzentatur. In dieser Szene ist eine Musik klassisch, eine Musik populär. Welche Influenzen auch?
1: Considerate la Musik Pop, e insomma, che la Musik Pop americana oder europäische, che la è da Pranzeppi influenzata per il blues naturale c'è speciale aber è influenzata ferm da musica classica musica popolare europeica invece melodie strutture eccetera ed anche il sen va in naturale era quasi surpigli che le influenze invece i dat è una canzone da sur Mirana starse legre dei plaz a che la vai a degna puspe interpretò, recitò, se era in tribuna, live, e abbiamo visto due leggi di quella canzone, vai per esempio, recitò un angolare chavals alla fine, per un sante presbecchio. E si vai anche, era in quell'album, vai, pigli se, e una canzone ci va già una degna faccia, sono gli anni 1970, la tribuna del festival da pop a coiro, come quella gruppa ci vede in quel momento, vanno tutte, che è una canzone di un fans, erbe proprio sì, anche una scienza, ma quella va a mi dona in blues.
0: Luther, lenz quel blues, romance, tutte da Beni e altri.

0: Was setzt du noch eine Trompete?
1: Nein, no, quella era bene Trompete, che era Wusch. Quella era Corincogelas.
0: Ah, da schon. Was sind Sie daraus? Differente Stationen, differente Westen in der Musik. Stimmt es Otzen, wo es in Pliers Dezenis musikals, differente Rollen e. Dati drei Moments, ni Canzons, ni Bands, kein Restades in Memoria. Kann du einen großen Effekt in der Vita?
1: Ma Effekt an die Toten zu setzen. Weißt du, was ich probe, du denn da piklar or? Drei Stoßes abstrahose, die Beatles, forse anche las otras Gruppes. Eri 1967, quasi als Anciates de quella Phase, wevi scoperto an il radio tessines e na Gruppe taliangra. C'era un nome Equipe 84, che era quasi Beatles Talians, a Kelsweon faceva una canzone, c'era il titolo 29 di settembre, a quella era psichedelica, enorme, bella, a missen, a quella amo perseguito fino a nozze. A quella ho erdo il titolo del mio romanzo, che compariva avanti 6-7 ons, il 29 di settembre. Quella canzone allora, bot musso a me ci i dat pechagal canzoni inglesi o americane ci dat canzoni an oltr lungats si pon combatter con quel stil uvec coppa se dis far na punt vesse na scena ci va scuvert per me is sons 90 la scena argentina è una scena con un'enorme tradizione, una scena reccia variante cantate più manco per spagnolo rispettivo castellano, scusi ci nominano quella amo enorme captivo che Casons parlava anche più musica argentina. Alla terza c'è una figura musicale che è il Jeff Beck Cattia, che per me è il miglior chitarrista electric, invece, è il Vala Irsch quindi Smigliers, invece, o Valeva, è morto avanti tre sons. Che c'è bello, vedete, e c'è un enorme sperzo la chitarra, tecnica enorme sperzo, un acrobazio la chitarra, e il suono è una chitarra enorme cantante, invece, perché il dura magari non cantante nella six bands, il fatto che il set è strumentale, che il suono è enorme melodiox a dir la frasazione tutto insieme che è enorme bello.
0: Che venus lu sim ciao una canzone di Jeff Beck per lo center, quella lei nus che già pendinus lo center sco de vos talk de quella missione. E asmo è una quartnia una vos della prima domanda a c'mai c'è montata che la musica ha. E questo mi dà un'ons, con 71 ons, nel Benedetto Vigna di 15 ons, e qui in quei tempi, questo mi dà.
1: Also forse quella viglia detna za me di c'è un po' senza magari musicisti seriox ci dicono la musica che gli sente la mia vita che il resto la mia vita che la musica eccetera ma per me è che invece anche la moda che gli è i va relativo a un set is da vosons la musica scutala abstraho di facci relazioni umane ci va bezzo la musica è un gesto importante per la relazione con mi donna eccetera allora gli era ancetta davantare a degne più importante il scrive la letteratura scutale a quelle e a quelle da vosans presto anche surpassò la musica adossa per vedere la mia malsogna che stonne agli antoni da un'enorme cesura. Invece in Galva è da smessi Elmar Treis, e va a tre smessi per plettucciare la chitarra.
0: La musica gira ad Antonio Nadina a fare Nadina Plagenco.
1: Claire. Ma c'è interessante, i terla degna da presa in YouTube e roba viglia. Questo album si trovava con Vance.
0: Chef, was uns verspenden war, la musica della Giuventetschna che accompagna un gitch.
1: Avanti si tarlagna un Jeff Beck, una piccina annotazione Jeff Beck è stato il primo concerto rock che aveva la Jeff Beck Group, e cioè, Pasqua 1968, anche il 3 Reds a Coira. E quello è stato naturale, è una rivelazione enorme che aveva messo il desse sformale, che era presto un orgasmo, che era sci fermo, che insomma, il primo concerto di quel genere. Che, yeah.
0: Ich habe eine Canzone des Arch Musical, des Ots, welches Typ ist das Jeff Beck mit Shapes of Things?
1: Präzise, das ist ein Album, ein primes Album von Jeff Beck.
0: Was hat das Lenz aus Winter gehabt? Ich meine schon ein Fin der Emission. Grazie viel, Benig, das Preu. Peda per Rujanade parti e vita.
1: Anzi, sto un gran piacere.
0: Grazie fece. Grazie els auditurs per la arch musical con scogliecce dus novs vels. Benedetto Vigne che gest festevava un corso su tanto ciunava l'anniversari at mei Dominic Pole che man autras e quei arch musical de dots.
2: RTL L'arch musical. Las novitats der RTR.
3: L'economia in Svizzera ha patito della stata cattalira. Ed il Stati Uniti hanno nuova manata già in una barca da droga supponita. E le stiesce, per voi al microfono, Maria Fieli, Biengi. Per via della cellira da questa stat, ha l'economia svizzera pers 2,1 miliardi francs. Qua musa in rapporto dalla NZZ della Domenica, che si basa in studi per incumbenza dall'Unione della città svizzera. Il studi ha esaminato il meist circa dur fino a vust. Tras le onde della cellira da letz temp, nein es kerschaun simple mein Becchpu di lavorare usche bein e sein stats pipauk produktivs. Il Presidente dell'Unione della Città Svizzera pretende in conseguenza da più investizioni per la protezione della cellira. La Svizzera vuole ridurre la GIT al sviluppo in 6 paesi, tra quels il Nepal, la Tunisia e l'Armenia. Scola Gazzetta della Domenica scrive veia la Confederazione a partire dal 2029 be plis a concentrarsi in 20 paesi, tra quels tutti entrant auter l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per quai saia inamidada della strategia che il Consiglio federale ha decidì questa stat. Cun lezza vuole entrant auter spargnar raps. L'ultimo on alla Confederazione investì var 3,7 miliardi francs per la GIT al sviluppo. In la Germania an Ozliu las elezioni dal Landtag in il Bundesland Berlin et in il Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. In la città da Berlin pon war 2,5 milioni persone votar, a Mecklenburg-Vorpommern war 1,3 milioni. Avant duas emnes atter las elezioni a Sachsen-Anhalt guadagna la partita dalla dreccia AfD. In primes calculazioni e prognose da war las elezioni dots, duai dar questa saira. Il militar american ha tenor acnes indicazioni puspe attaccia in una barca da droga supponida in la Caribica, tra quai in 4 persone venides mazzadas. Da pilatun da l'on passà, ha il militar sin cumont dal presidente Donald Trump ad ina puspe attaccia barcas in la Caribica e del ost del Pacific, gaen tenor els, transporta drogas. Entant, sa inter quai passa 200 kerstauns venides mazzats. La gira americana ven critica international mein, consunt per quai che nein mai presenta confermes per lor pretensions e per quai che la base legale per quest agir manca.
2: La meteo.
3: Ot stati aura per gronda parzulia giva, las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira, 23 gradi en la sur e la sud selva e fino a 22 gradi nel sursis.
2: Vias e traffic.
3: Sind diverses Vias dal Grigion Central, dall'Engia di Nota e dalla Bregaglia esi Ozlentier di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della corsa da velo Alpen Challenge.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
4: Mes radio, mia lingua.
5: Mie de cebe dai sus tua celutuones com. E c'ha ci sbada quei vide uscib geras piculezes. Oz, per esempio, con ira la lavur, dai darci udia las plumpes de las vaces. E con que, darci badò las alps und cergedes, las vaces darci accesa, ed es utuon. E già vi c'è tutti una bella domenica, al microfono per vos, Natalia Diller. Buon dì!

0: Kiss.
1: Un classico de Prince. In domenica, i deslis 10:07. Oggi potete gratulare a le seguenti persone. Eva Simeon de Trun festeggia il 10° anniversario. Marius Friberg de Denis festeggia il 20° e Sandro Orlik de Sonvich Miraval festeggia il 30°. E loro fanno un passo un po' più grande. De Itet, la Marisa Baumler de Rütich in Tunturic festeggia il 64° anniversario.
2: La copina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
1: E forse ci vuoi stupire, mi intendo, ma c'è un potere regalare a queste persone sull'anniversario? Per cena una volta qualcosa ci non dogna da comprare. Con nostra tazza. Per quella potete usare semplicemente un annunciare di un telefono al 0800 20 25 30 e fare un piacere di una sorpresa ad un giubilare o una giubilare di dots. 0800 20 25 30.

0: RTR in domenica e la fortuna ci può essere ossa c'è una tre meter una cupina e la Miriam Giger, allegra mainz?
1: Allegra Natale.
0: Ossa denci una scelta domanda, è Giger o Giger?
1: Giger,
0: ok, allora per la prossima volta speri c'è quella funzione per me, la Miriam Giger.
1: Vai, non
0: è un problema. E noi potremmo mettere la nostra cupina.
1: Quella mas, ho gente l'Umbrain, il Maurino Capaul, per il quattro ond, il dirmi su Arona, forse l'hai decidito Frank l'alqua, e si è fippita con il trinno. A Schengen, vedo le diacolo scadiole vengono. Divisa del 6-4 anni tutto viene, ho avuto una sedenda, del Crescincar. Qui fu il nome di mai, si va a sia mamma, al fra Valentin, al sia madre della Lea, a Yamik, a Yamit della Lea, allora il tale, la tata giù a Sils, a Tio, a Adrian della Sarina. Lo va ben detto.
0: Non speranz, c'è vens nom no a tuats. Buonissimo.
1: Sono tu quasi che conosce.
0: Beh, preciso. Di meno, ora sei in cervi di dormire e ti va dopo una festina per Maurino.
1: Sì, io credo che non sbagli in quella piazza di giusto.
0: Super, buonissimo. Esatto, allora speranz c'è il papir.
1: Allora, perché se non dobbiamo poi c'è che hanno budget.
0: Beh, preciso. E forse era in cellino l'altra merenda, Tiers?
1: Sì, si girano di sera.
0: Super. Allora, speranza ci dà oggi una bella festa.
1: Grazie, Fitch. E grazie per la scadiola.
0: Fitch, gente. E gente un'altra volta, donna Miriam. Ciao, bella domenica. Addio.
1: Bella domenica, Natalie. Addio.
2: La cupina.
3: Presentato il buon angiadino a scuola. Il vogn con agua minerala. Ogni engiadina.ch

0: Pacific con Stefan Eicher weiss nicht, was es ist. E cosa fanno sie also giusto con nos prossim punkt de program, nempe il Cicciosus.
1: Cicciosus.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-wohnwelt.ch
0: E denche non se weiss forse, cicci nus cerceins. Ma forse c'ho qualcun chatta o zora. Quisca sono il cevazins.
3: La chaussa è savens obbligatorica. La chaussa comunicescia in sace. La chaussa dati in differenti grandezas.
0: Non ente Franks anti checkpot il numero di telefono 0800 20 25 30. Ci so, si grattaggia oz. Nus provans con la prima proposta. Erte a Natalia, buon di, ci so il telefono.
4: Ieri indica che avevano zin del suo anno.
0: Allegra.
4: Io ho un provo con la licenza.
0: Mm-hmm. Una licenza specifica o semplicemente tutte le licenze?
4: Si va in una città, per esempio, in una città, si va in un'altra città, giusto, mi viene una licenza.
0: Le licenze, comunicazioni ci sono il permesso, ci si può ir a fare qualcosa, quello giro differenti licenze. E quelle sono naturalmente obbligatorie. Ma le licenze non cerchiamo nel nozzo.
4: Ok, bene.
0: Grazie, Fitch, guardando un'altra volta. Addio.
4: Addio.
0: Nos provans in event. Erte Natalia, buon di.
5: Bien di, donna Natalia, grille, noi. Teofil de Camus.
0: Il Teofil de Camus, con ci provo lots.
5: Con le strivles melnes, so via vi.
0: Le strivles melnes, le strivles de zebra, o scucis nom nere d'una, quals per ir sur la via, ha? Mm-hmm. Le strivles melnes scrivi su, metti sulla lista, nu cercianza però. Grazie Fitch per il telefono, bella domenica, addio. E noi continuiamo, forse ci grattaggia con la terza proposta. Erte Arcegiosa, buondì.
6: C'è buondì, che è il Kaufmann di Lyon.
0: Allegra, mangi.
6: Io vado per ciao, vedi la cinta dell'auto.
0: La cinta dell'auto, hai, is oz in di. Naturel mangi obbligatorica, dos giurezza. E per i fans da colore arancia cinta più speziale, più piccina, ha? La cinta dell'auto non è esenerna. Ciao, in no, avanti. Grazie, Pitch, un bel di. Addio.
6: Grazie, addio.
0: La cinta dell'auto, metà in di mina, è sulla lista. Non continuiamo. Non lo cinta, 20, 25, 30. Ci ho un'idea per me. Il telefono scringe. RTR, buon di, ci prova.
7: Ciao Claudine Dermont, BND.
0: Buondì, donna Claudine, vede c'è la penzù?
7: Io provo con la vignetta.
0: La vignetta, è quella dell'autostrada?
7: Ho la differenza di quella degli auto, per via di due colmi, differenti grandezze.
0: Esatto, vignette è dopo di più con una. Tutto una c'è una, c'è la managgia, la vignetta non c'è c'è, donna Claudine.
7: Ok, grazie.
0: Grazie, Adela. Bel di, addio.
7: Addio.
0: E ci arriviamo per l'ultima proposta. Oz, RTR, buon di, c'è il telefono.
8: Che ben di, che è doof, da su rai.
0: Allegra.
8: Al sprintslader dell'auto.
0: Dell'auto, per dire la direzione, eh? Sprintsleder, comunicare in che direzione c'è voglier, è naturalmente obbligatorio, e dopo in grande e piccin, e arriva direttamente sulla lista, non cerchiamo ah. Oz. Grazie, Fitch, bella domenica. Addio. E riceviamo da ciò le nostre 5 proposte, da me di meno, come un telefono con un jackpot di 100 francs.
1: Cicciosus.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-wohnwelt.ch

0: Ils Bee Gees, How Deep Is Your Love?
1: Il Challenger.
0: Il nostro Challenger è a Zvöd e per cui scogliste una buona chance per sfera tendenze sulle spürte di Challenger.ch. Challenger.ch è la scenario digitale per la Romancia e dopo minciun pender sussi a placat. Se vuoi organizzare di meno un'occurrenza, un teatro, un concerto, un marciò, un referato, c'è era d'una e vuoi fare un po' in reclama, allora potrai su quel pubblicare su Challenger.ch e allora potrai nus con la radio fare le nostre emissioni e c'è un avviso sulla vostra occurrenza. E non costa vos un guata e si mena una super chance per attrarre un po' il pubblico. L'adresse fece simple challenger.ch.
1: Il Challenger. Talk about.

0: Alex Britti, solo una volta i deses lo regista, quardens le sündes.
1: RTR Impuls.
0: Da me invo qui in avent con la ciacciote in grigion ed usci oz già culs impuls de ciaccia. E quels vengen oz de David Spindler.
2: Raquins nostalgics da serades e notts in cemona durant la ciaccia. Cainas epicas cun rom freisc da d'un ciervi be giusta sietà. Un bun, sierf vin. Las cemonas s'arricciatan bleras iadas in lös da bellezza cun vista da schnutz. E durant la sta vengen las cemonas chargiadas cun mangiativas e bavrondas e scece totas collegas da ciaccia staun lura pacific. Bleras iadas se tratti da gruppas de pus omens ci sun era mise ci va una ciaccia on per on, insembel. El star da compagnia durant las sairas de settember e sun des punts culminants de la ciaccia. Ma ic sune ad vaja dormer. Durant la ciaccia esi da lever bot, curci comai

0: da Nir Claire se stoi esser al retlö. Las chamanas sun bellas e privadas, ma strette si er. E quia comainza la vart main nostalgica della ciaccia. Dormer in un gabbiot strette in sembl con tips cisgroflen. Con tot la bismainta besiur sin chamana savurs stupendas. Dormer nulla da se mettere avant. Un riva la fenestra celti la sera. Al sgroflöz da stira ora l'ultim nerv. Al sguarzi l'ura es frustrant, al temp sta quet, i se non ven quam mai bonura. E curce tu dormes finalmente, sclinge al svaglierin.
1: Impulse.

0: Les novitats ter RTR.
1: L'economia in Svizzera aia pati dalla stata cialira. Ir il Stati Uniti anda nova maina taccia in a barcia da droga supponida. Ieles Indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Per via della cialira da questa stat, aia l'economia in Svizzera pers 2,1 miliardi francs. Quai mussa in rapport dalla NZZ della Domenica, che sa basa sin in studi per incumbenza dall'Union della Città Svizzeres. Il studi ha examina il mais cercladur fin a vust. Tras las undes da cialira da letz temp, nein il scarschaun simplemein betspudi lavoraru schebein, e sein stats pi pauk produktivs. Il Presidente dell'Union della Città Svizzera pretende in conseguenza da pli investizions per la protezione da cialira. La Svizzera vuol riducir la gita al svilup in sis paiais, trantar quels il Nepal, la Tunesia e l'Armenia. Scola Gazzetta della Domenica scriva, veglia la Confederazione a partir del 2029 per plis a concentrarsi in 20 paiais. Tra quels tutti entrant auter l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per quai saia in amidada della strategia che il Consiglio federale ha decidì questa stat. Con lezza vuol instrant auter sparniar raps. L'ultim on alla Confederazione investiva 3,7 miliardi francs per la gita al svilup. In la Germania han oz liu las elektions dal Landtag in il Bundesland Berlin ed in il Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. In la Zitat da Berlin pon war 2,5 milions persunas votar, a Mecklenburg-Vorpommern war 1,3 milions. Avantuas emnes atar las elektions a Sachsen-Anhalt gudagna la partida dalla dreccia AfD. In primes calculations e prognoses da wart las elektions dots, duai dar questa saira. Il militar american a tenor acnes indicazions puspe attaccia in a barcia da droga supponida in la Caribica, tra quai in 4 persunas venides mazzades. Da pilatun da l'on passà, al militar sin cumont dal president Donald Trump adina puspe attaccia barcias in la Caribica ed il ost al Pacific, caien tenor els transporta drogas. Entant sa inter quai passa 200 carschauns venides mazzades. La gir american ven critica international mein, consund, per qualche als nein mai presenta confermes per lur pretensions e per qualche la base legale per questa gir manca.
2: La meteo.
1: Oz dati aura per gronda part sulle jiva, las temperaturas maximales entranter 25 gradi a Quira, 23 gradi in la sur e la sud selva e fino a 22 gradi in sursis.
2: Vias e traffic.
1: Sind diverses vias dal Grigion Central, dall'Engelinota e dalla Bregaia, e si oz lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via della corsa da velo Alpen Challenge.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR. Il concert sin gewisch.
4: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de maestrani.
5: Una volta telefona, weiss vos la possibilità di fare vesso in piccin plagiare con giovigere musica che vos ter lais gogent. Qui per messer coros, musica popolera, rock, pop, schlager, tutto è possibile. E giovigere, podais vos vossa musica con scrivere nos ora vent o con telefonare l'ora durante l'emission. E fate qui ora vent alla Valentina de Surain. Ella ha scritto a nos quist co. Jau vi drizza or insalit a mia intira famiglia de Surain. In special a mia tata Paula, a mes cousins Ursin e Mattias, a mies sores Zoe, Felicia ed Elena Candines. Jau gaudel mince moment con vos e schatzegel fetch con leger che nus avain mince gada che nus sentu pain. Jau, gevige a tots in a biala domenica e spero che vos avais os in pin sorri sin vossas facces. Car salits e stai legers vossa plipincia Valentina. E allora a solenche gevigeide una canzon romenca Alexia Marcus con Saligina.

Con la Ligina de Alexia Marcus, lascia la Valentina de Surain saludir a tua famiglia. E dosa podes vos enche saludir spontan, con der un telefono a me, 0800 20 25 30, telefoni, saludi, già vugi.

0: Il Konzert St. Gevüsch der RTR, il prossimo Gevüsch è pront, qual ving della Flora Tomaschet. Buongiorno, donna Flora.
1: Buongiorno, donna Natalia. Io che vi sono l'anteriore presidente del Cor da Zurawa in una canzone. Io vi sono del tuo bien, a buona riconvalescenza con una canzone Giuffna Mur.
0: Grazie donna Flora Pell. Salute per telefono e in una bella domenica.
1: Yes, a milione, grazie.
0: Adio.
1: Adio.

0: Il giavisch della Flora Thomas Bella, anterior presidente del Cormis Rau de Surawa, nos veins udie le giufne amour. Nos continuens col prossim salut e qual veng del Martin Morgenthaler. Allegra meinser Martin.
1: Ja, bien di. Ja, lese vi già mio buot, la sei amicia, tot bien, e mi tornai sonza ta fuori da Canada, e ci vi già tot bien del. Sul futuro in avanti, da casa la famiglia è tutto bene.
0: Oggi ci prendi a salutare tutti insieme, giusto?
1: Beh, dingo è Tina Turner, the best.
0: The best, Tina Turner, è pronta. Grazie, Fitch, per il telefono. Bella domenica.
1: Grazie, sono pronto.

0: Edin der Tjoja, wie schon gut in Domingo der RTR. Tina Turner con The Best Odds. Es questo il già visto Martin Morgenthaler, qui per salutare in postida se figli e la mia, ci sono Saturnus e Cesa, e usce è giusto in salutare a tutto il resto della famiglia. In 9 minuti, le 11 e mezza, al telefono è sua Karin Luzio. Buongiorno, Karin.
1: Buongiorno, Natalia. Io vedo che tu che ti conosci a me, che è la nostra Air Radio Romance. Si va a però salutare un speciale, il mister, ringraziare del per tutto, tutte le belle spendende che danno per Sant'Arco a nostra vita e il Toccaburgo. A con che ci anceva domani anche nella seconda etapa della Ciaccia, lascia salutare tutti i scacceder, a tutte le scacceder, a dividere in Toccaturgo.
0: E la musica allora questa volta che le dora qualcosa per la svesse?
1: Yeah. Sì, e va fanzocci già visa postene da zucchero perché i te sticcio già in zucchero e sperci che la canzone plaia ir ad anglero.
0: Da qui sono i persvasi. Soldati nella mia città, Linz, ed è già visa in una bella domenica, donna Karin.
1: Ma de ma manch, Natalia.
0: Grazie.

0: Ina forse nel del tutto c'è congente di zucchero, ma in mince che sprezzizzo c'è bella. Soldati nella mia città, già vi giude, Karin Luzio, per saludare a tutti i cognoscen, in postuit a sia piacere, ci accompagna della le sfindefne zadune da ciò in cemana, e l'ora era in ce per saludare a tutti i cacidres e cacidres, ci pem l'ora da mem da ciò, ir in cerce da butin. Nos continuains col prossim salut, quel ving de Lyon, dat Angelo de Mont, bon di.
1: Bon di, hallo, ciao Natalia, je bain. Al retto di automatation se, cun ca falis nige, simplement alas vagines, alas vagines, ni al contouren ca da Lyon, ca canosce a nus nige, alas simplement vermain in a plenaile pia domenge. Scopa poi pidi nige, ca specchia von ins, ni va porta a givion simplement. Simplement Adeles, simplement tutto mobienchi. Reschen, tocken de cau, nige, buona sena da, qualche vince, nins, nige. Allo, prima volta li das, nus, io a Rottebrunn, la brighi, a Schibainsch col giacca, nige, ed Adeles dus, che vi giacen simplement eine biala domenica, nige. D'altro, da musica, vessen giù buien, giù giau, nige, con venne un curricchio, da keine lüge, da fantasy. Vostotte, vostotte, la ue ne biala non menge, ten grazie per tutto, per quella biala emissione che tocca in altre gare.
0: Fici con gente, un'altra volta da ciò, Angelo, bella domenica, grazie per il telefono.
1: Se mi onta, grazie, adio, sta bene, grazie.

0: Con Fantasy e Cane Lugan lascia Angelo de Mont de Lyon saludir e giovigir una bella domingia. Ed es osa stoles 11:30 al telefon es osa Daniel Alic. Dandiast, buon di.
1: Io adesso Daniel, prima di un tuo schifanti, troppo mai. E adesso fai, Allora adesso sali da Sparenz, a de Manaiver, a de Melon in una buona caccia, va scrivam de Melon. Ando qua la orecchio o vengono i puto Fabia caccia che si cavo vengono i boh ma qua si conosce mai tutto ma fosse tutto
0: e non saluta in scuola Società di Musica di Trun ed il marsch auf zum Spiel grazie per il telefono e bella domenica
1: grazie a lei.

0: Musik, Take Me to Church. Guarden Sie durch die Schiese in der Telefon. Es ist Evelyn Ziegler, die wird es gut in der Salutier. Bon dia, Evelyn.
1: Bon dia, Guera.
0: In Novem, Sie ist Salutier.
1: Je messa lì zvan a Claudia a Patrick Schneider giù Biden. Je o vai bude gitt bardigliau giù Biden ad els sa giden. No chi ponna sam a qua in grona gitt. Alle o vai a un cheo in a duna che steva. E a von giù cheo sbardigliesela e le gifos. E grazie per BNG.
2: BNG insieme, io sono Sandra. A noi vespen cheo fundu da fonda Biden a mai nusse. Dick finanziert
1: da. A dose godinu se un caffè.
0: Buonissimo, in quel caso se si vuole stare insieme al Pacific durante la domenica. Super, uscisci qui c'è qui adesso. Nostra l'insola si ingevisce della Claudia Schneider, il Ländler Trio Bergbube Schweiz con il Schottisch.
1: Sì, qua è prima, sì.
0: Allora, già vi c'è una bella domenica del

0: Eurythmics, I saved the world today. In 6 minutes, les dudes per esti dotter vos calcios bun gentir della domenica, je vi jose genovate bon appetit. Je fiz a que er stoppel concerts in je vi de dots la domenica dels 20 de settembre. Flors remetainse naturel manch oz e quelles vem a la flora tomaget de Zurkesti. Je vi naturel manch bjer plagiar con quelles.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de maestrani.
0: E cada quell'ora alles dudes giuste les prossimes novitets. Sieve les novitets, s'aspetti l'ora ca con l'actualitet della fin defna.

0: blijven liggen. U kan met de graaien vliegen.
1: Las novitats ter RTR.
2: Bonze verts an profitadele cellire durant le stat, e l'economia svizzera in general piuttosto petidele cellire. E les 12 al microfono e Florian Mohn, bendi. Della stat de cellire san profitals bonz verts, a quir ai dein nov record de visitaders. Il medem moment sei el vur venir de pli pretensiuse, sco in recerche de l'agentura Kissen Este a Musse. Il boin de l'Oberau agi curonte mille visitaders de pli che l'on passa, en pli aien ins vendi in terz de pli abonnements de stat, sco il responsabel de la citata dic en vers Kissen Este a. Il grand d'ombre d'ospes aia recegna plera la vur per il personal, di aia duva in grand sforz de mantenere la qualitat de l'aua. Bei todas as branches an den Tant pudi profitar de las celiras de la Stat. In nov studi a calcular que l'economia svizzera aia pers 2,1 miliardas francs per vide la celira, quei reporta la NZZ de la Domenia. L'Union de las Citats svizzeras ein comenzà quest studi ca examina ils mais de cercladur fin a vost. Tras las ondas de cellire de letz temp, nein ils questions simplement bec pudi lavorare o sche bein e seien stats pli pauc produktivs. Il president de l'Union de las Citats Svizzeras pretende in consequenza de pli investizions per la protezione de cellire. La Svizzera vuol reducir la dit del Svilup an en 6 paesi, tra quelli il Nepal, la Tunisia e l'Armenia. Ciò che la Gazzetta della Domenica scrive, vede la Confederazione se concentrasse in 20 paesi, qua a partire dal 2029, tra l'altro in l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragione per cui è inimitata della strategia che il Consiglio federale ha deciso questa Stat, con quella volens tra l'altro Spagna Raps. L'ultimo anno alla Confederazione investì var 3,7 miliardi di francs per la dit al Svilup. En Mesolcine de Tiers de Roveredo e in Om dell'Italia si blessa durante la cerchia de Buleus. Ciò che la Polizia Centonale scrive, sei l'Om de Ciuncontons sta deviati con una gruppa, curgel sei a seguisna 10 metri di una plonca giù, ad allora cruda 20 metri di una parete crap sin in una via. In commembre della gruppa allora allarmai il servizio di salvamento e la rega a sgulare il blessa in l'ospital regionale di Lugano. E noi mi dai l'exterior. L'Ucraina continua con attacchi di droni sin la Russia. La notte in domenica, il terzo di delle elezioni parlamentari russe, sein 1600 droni sgulati verso Mosca, che ha detto il presidente della città. Due persone sein mortes. Las elecciuns in Russia van a finots, elles valen sco bet democratiques, tot las partides valables sustenien la guerra en contra l'Ucraina. Der la Russia continuesce con lor attacchis con drones en la capitale ucranaise en mortes 4 persones. La Corea del Nord ha testat in ulteriore rakete ed è il secondo test in teufel di nemne. Il militare della Corea del Sud rapporta di un obiettivo che si è sgulato in direzione Mar del Giappone senza nominare più dettagli. Il test di rakete è del programma Tomar della Corea del Nord che è una dina puspei per discussions. Il Davos aveva il presidente americano provato a riducire la tensione con fa più piccoli in manovra militare insieme con la Corea del Sud.
3: La meteo.
2: La belaura de tun continua schots, ja bler sulei con in tiz vels de nivels, a quere dati oz fin a 24 grads, de maun 21 grads, ad al sulei splendura era l'enciata de lemne.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
4: Alla crete per voi sind una significazione. Per uns Schip, per uns na, o forse semplicemente più poc. E c'è religione, è l'ora proprio la giusta per voi. Es può quella ercogliere tu a tenor? Domandas zur domandas. Appunto, Ginia, a quens cordo un incontro de religions, ed er nus derens della partida. Depuis de quist incontr, o a 5 de mezz'ura, al microfon per vos, Natalia Diller.

0: las gratulaciones.
1: Presentar el bon engedina a school. Il bon con agua minerala. bonengedina.ch.
2: O se jalt passe il tempi dis ergiales dutische metz, temp per les gratulaziuns de jubilars e jubilares ci festaggen oz anniversari ils 20 de september. E nostra più giovane giubilare è la Eva Simeon de Trunci, festaggia il 10 anniversario. Per ella ho quedo due gratulazioni, ed è scritto. Cara Eva, strusch de creer. Oggi hai stigia festivati o diagiavel di de nascincia. Ti hai una mataccia plain vetta con massa buone idee e ti hai sto a dina marciata c'hai. Nos godin fece il temps insieme con te. Per tiu grand di, ci vijain bia clic e ventira e tegne tia moda cordiale e da viarta. Asciava tot pliciunc. Ferme strocle si taglion da tia decia e famiglia. E allora ho quincedo questa gratulazione. Cara Eva, il da vos temps podeves ti strusch picià pli sintiu di d'anniversari. Oz il 20 de settembre eis el cheu. E nus fa già in fiasta con te. Tia mumma Tania, tiu bab John e tia sores Naila e Carla gratulation per tes dies ons. Biars carsalits e buns giavis survegnes ti era de tat e tata od Lumnezia, de tata de Trun e de ina lunga riccia de grons e pins. Nus tots ne ven de zug, si lion, ente fatiz e tocken Trun. Divijain che mondi bain kuntai, che ti ages bien in scola e vine von bia plager de fatiu super sport. Cara Eva, nos vain plager de tai e clamain vine von hop hop. E nos podens gratulir musical mainc alla Eva Simeon de Trun, con il cor de fons de Sumvich ed il strais amis del got miraculous.

Il cor de Fons de Sumvich con il Trais Amis del Got Miraculous, un regalin musical per la Eva Simeon de Trun e la festaggia si è digivel anniversari. Marus Friberg de Denis festaggia ozzie vaincivel anniversari. Per el es ne scritt per una quistco. Cordiale gratulazione e tot bien vina von. Bia plager e success con tiu secund imprendisadi. Grazie Fitch per tie visites e tot quai che ti fas per mai. Fai una biala fiasta, quai già vige a ti, tata. E l'ora do quencina gratulazione per Marus Friberg ci des giusta era una gratulazione ince per un altro giubilar. Quais quista co. En nom della scrinaria Daniel Meissen essa, ci vigiain nus oz a nos conlouvriers Sandro Orlik, che festivesce siu trentavel, e Maurus Friberg, che festivesce siu vegnavel. Nus ci vigiain ed els dus mo il meglier ed auch in tic de pli. Ad il Sandro ci vigiain bia satisfaction con siu nief pensum sco caluster, se le grain naturalmein sin in grandiosa peta. In viva sin vos e lo tocken lo tot vos collegas de lavur. Ossa scoprim doque però il salut de musica pel giubilar Maurus Friberg, ils acabellos con ils qualms clommen in continu.

Acabellos, ils Qualms klommen in Contin. La gratulazione per Maurus Friberg de Denis, ci festeggia sia 20 anniversari. La prima gratulazione per Sandro Orlik de Sumvic Miraval, ci festeggia sia 30 anniversari, vince già udia, quelle is nide de sis colleghes de lavur, della scrinaria Daniel Meissen e Sam. Loro occuperò in cedo un'altra gratulazione per

Avicii de Nights per gratulir el Sandro Orlik de sum vici ci festage si è trentivel anniversari. L'ora d'enche ca una gratulazione per la Marisa Baumeler ci vive a Rüti in Centunturic festage si è 64 anniversari per ella is ne scritt questa gratulazione. Cara Marisa, sinti ugi de natalezzi, gratulesce la ti cordialmein e giavige la ti tutmo il bien, che ti stettis sauna ed agis a un bia plige de vender glasse e confiseria. Gaude il gi de dots, sil bastiment, sil lac dil squatter cantons. Car saliz ed in struclada, tiu amic Moritz. Nusterleins il Ländler di Rio Stockbergbube con Ich schenk dir ein Edelweiß.

Ich schenke dir ein edelweise Ländler-Trio Stockbergbuben per Marisa Baumeler, der Rüti ci festeggia il 64 anniversario. Nostra cupina vainza oggi in buon'ora già podia regalir. La Miriam Giger, d'era la più svelta, is rivede tres per gratulir al Maurino Capaul dell'Umbrain e il festeggia sia quart anniversario. In 12 minuti is l'una e if le slinge del telefono se avessi sgogente gratulere qua c'in spontanea l'ora potessi sgogente sgogente fer con scrivere un WhatsApp al 079-200-7007 o con dare un telefono al 0800 20 25 30.

0: Escuja annunciò di rendere il concerto in Gevus e Marlin Zollinger in cina volta il telefono. Allegra.
1: Allegra, Donald. Io avessi niente gratulà a mio figlio, Jon Zollinger, che è il cuore, e se taglio il radio, Jon, te volessi gratulare per questo 56 anniversario, te ci faccio tutto il buona santà e fortuna, e ti fa una bella festina con tua famiglia. Avanti 56 anni di regere a Raccoira, là è la festa federale, e oggi è la festa federale, o 56, ed è la festa a Raccoira.
0: O c'è il circolo a sera, d'arciù?
1: Hai. Hai. E lui ha letto una canzone del Stevolix, e credo che tu conosci questa della Valmistai, Mari.
0: Mari, il Diabolix per Jon Zollinger per 56. E vel, bella domenica, donna Marlene, grazie per il telefono.
1: Grazie, grazie. Arrivederci.

0: Gratulacions civem al Jan Solinger de Cuira pel 56 anniversari. Nos ens podia gratulir con musica dels Diabolics, Mari. E del telefon es ossa Maria Vincenz de Cuira. Buona sera, donna Maria.
1: Buona sera, Natalia. Io le voglio gratulare a Marisa Baumler de Ritti, 64 anni. Cara Marisa, io gratulescio, ti dice tutto bene, clicci, mentira, mi sono dato. Adoro con tu, buona sono data. Te, a forza che non so cosa in un momento, puoi spessi quera, te, tu viene a fare un BG a Gaudi, a quale si fa bugien con una canzone, i vince dir de Peter Reber.
0: Una canzone d'anniversari per la Marisa, grazie per il telefono, donna Maria, e una bella domenica in cerella.
1: Quando vi dicevo, grazie a te, e addio.
0: Addio.

0: Peter Eber, ich wünsche dir in unserer Vision total bun alle Marisa Baumeler der Rüti per 64 Ivel Anniversari. Ich sto Lüne edel Telefon is aus Maria Hefner de Cesura, Allegra.
1: Allegra, Donna Natalia. E wir sind gratulat mia netze Johanna Cavelti da Pontresigna, ci complisce oggi 59 anni, i suoi figli Gianluca che Cavelti complisce 26 anni. E oggi vi tutti due un bel dì e plena fortuna e sandale. E le canzoni vese niente, il coro mastà strada Martina con le canzoni lin, Robert Cantini.
0: Allora, te l'hai sentito in quelle. Grazie mille, Donna Maria, per il telefono. Bella domenica.
1: Gli stessi mangi. Grazie mille. Arrivederci, Donna Natalia.

Con il cormes do strada Martina e la canzone Len vanno a poter gratulare giusto a mamma e figli e qui isla Johanna Cavelti da Puntragina ci festaggia se 59 anniversari e il figlio Gianluca Cavelti ci festaggia il 26. Loro qui do una gratulazione via WhatsApp ad essere scritto. Io gratulation da cor a Cornelia Casanova per il 46 natalizi. Per il futuro, bia bien e bi, carsalitz, onda bet.

Bryan Adams, have you ever really loved a woman? Das ist l'une d'un quart, e giuste enche sull'ultima seconde senche nida una gratulazione. E quella volanza naturalmente era enche zurdir. Via WhatsApp is nia scritt. C'è les gratulazions da dots sun. Pel abiedi dat Angelina Gisler, il Adrian Gisler de Cernetz, pel vance duasevel anniversari e per Silvia Gross pel 102esevel anniversari. A tots dus, je vi jain tot il bun, fich buna sandà, fortuna e contentezza. Jo dai vos di per Adrian Nona, Enen e per Silvia, Angelina e Zepp.

0: Lovebags, coffee and cigarettes. I dis lunevainc, gratulazions no capido in gines. I de resta be enche de dircici a oz la fortuna de guadagnir ils bons del bon in gedina. E qui is la Johanna Cavelti de Puntregigna, Maria Hefner de Cesura a telefono per gratulir ad ella pel 59 evel. O se c'è ella può ir a ricreare un po' in Engedina Bassa al buon Engedina a scuola.
1: RTL, les gratulazioni.
0: Per voi il microfono era Natalia Diller, ci vi giusto un bel seve mezzodì e torno questa sera per voi.
2: Il suente mezzodì per RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme dal nostro redattore di musica, Dominique Pauli.

0: Les novitats per RTF.
1: Els bons verds han profitat de la xalira durant l'estat e l'Ucraïna e la Rússia t'atgeixen in l'altre con drones. E les dues, al microfon de Florian Mon. Buonasera. Dalla stadt de Chalir san profitails boins averts a cui rai da in nov record de visitaders. In dem moment sei la lavur venide pli pretensiuse, sco in recerche de l'agentura Keystone STMOS. Il boin de la Oberau a di 40.000 visitaders de pli che l'on passa, en pli aien ins vendi in terz de pli abonnements de stadt. Sco che il responsabile della città ha detto in vers Keystone SDA. Il grand numero di ospedali che sono per il personale e che dovrà in grande sforzo per mantenere la qualità dell'aula. In Mesolcina, di Tiers de Roveredo, in Om dell'Italia, si è blessato durante la cerchia di Bulleus, ciò che la polizia cantonale scrive a l'Om de Ciuncondons, sta avviati con una gruppa, cura che sai se gli scena 10 metri di una plonca giù, ad allora coda 20 metri di una parete crap, se in una via. In commembro della gruppa allora allarmò il servizio d'urgenza e la rega sgolò il blessato all'ospedale regionale di Lugano. L'Ucraina continua con attacchi di droni sin la Russia. La notte in domenica, il terzo di delle elezioni parlamentari russe, si è milizisti droni sgolati verso Mosca, come dice il presidente della città. Due persone sono morte. Le elezioni in Russia vanno fino e le valgono democratiche. Tutte le partite valabili sostengono la guerra contro l'Ucraina. Adesso la Russia continua con loro attacchi con droni e la capitale ucraina è morta 4 persone. La Corea del Nord ha testato un'ulteriore rakete ed è il secondo test in Taifer di Nemne. Il militare della Corea del Sud riporta di un obiettivo che si è sgolato in direzione Mar del Giappone, senza intanto nominare più dettagli. Il test di rakete è il programma di Mar della Corea del Nord, che è una di una discussione. Il Davos aveva il presidente americano provato a ridurre la tensione, qualcuno fa più piccoli in manovra militare insieme con la Corea del Sud.
0: La meteo.
1: La bella ora di ton continua shots e a bler su lei con in 15 vels de nivels, a cui redatti oz fino a 24 gradi da mon 25 ed il su lei splendurere per l'anciata dell'Emna.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quira, tranter andere a Rehanau la Ponda e colonna Simplirs Cincuns, e da quinta con 20 minuti da più tempo da viadi. E sin diverse vie del Grigion Central, dall'Engi di Note e della Bregaia, e si ozzelan tirdi da quinta con impedimenti da traffic, coi per vide la corsa da velo Alpen Challenge.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì tar RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind.

0: Les novitats per RTR.
1: Els bons verds han profitat de la cellera durant l'estat e di nome se blessà durant certa bulliosa roveredo. E les trais al microfono e Florian Mon, buonasera. Dalla stad de Cellier s'han profitato els bons verds a cui ai dai nov record de visitaders. Il medem moment sei la lavur venida pli pretenziosa sco de ricerche dell'agentura Keystone Este a Mosse. Il bon della Oberau ha di 40 mili visitaders de pli che l'on passa e pli ai nins vendin terzo de pli abbonamenti de stad sco che il responsabile della città ha detto in vers Keystone Este a. Il grand nombre d'ospes a una blera lavur per il personal, der trova un grand sforz de mantenir la qualità de l'aua. En mesolcine de Tiers de Roveredo, in nome dell'Italia, se blessa durante la cerchia de Bulleus, sure la polizia cantonale scrive, sei l'om de Ciuncontons stade viadi con una gruppa, curgel sei se li schna 10 metri di una plonca giù, e de lura cruda 20 metri di una parade cap, sin in via. In comembra della gruppa allora allarmà il servizio d'urgenza e la rega a sgulà il blessa in l'ospital regionale de Lugano. La polizia del Centun Berna frenà la sonda in Tefist che era deviata di Blair mi ha spert. L'ubi fista 80 km l'ora, l'um della Francia aia di 171 km l'ora sin il Tajo e la venì denunziata alla procura pubblica. La Corea del Nord ha testato un'ulteriore racchetta e già il secondo test in tre di Nemna. Il militare della Corea del Sud riporta di un obiettivo che si è sgolato in direzione Mar del Giappone senza nominare più dettagli. Il test di racchetta e il programma nucleare della Corea del Nord c'è una dina per le discussioni. Il Davos aveva il presidente americano provato a ridurre la tensione con fare più in manovra militare insieme con la Corea del Sud.
2: La meteo.
1: La bella aura de tun continua shots e a Blair Soleil con in cinzvels de nivels a cui era dati oz fine 24 grad de man 25 ad al Soleil splendure per lanciata de l'emna.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quir, tra Trandere, Rienau, La Ponda e Colonnes, sin Plirs, Cincunz, e da quinta con 30 minuti di più tempo da viadi, Colonnes aere tra Cezres e Maiavilla in direzione Sargans. Sin diverse vie del Grisun Central, dall'Engi di Notte e della Bregaia e Siocelantirdi, da quinta con impedimenti di traffic, poi per vidi in corsa de velo.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
4: Cus covrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

0: Les novitats ter RTR.
1: Ils boins verds han profitat de la chelire durant l'estat e di nou messe blessat durant Chacharboleus de Tiers de Roveredo. E les quater al microfon e Florian Mon. Buonasera. Della stada Celire san profitai il boins verz, qui rai dein nov record de visitaders. Il mede moment sei la lavur veni de pli pretensiusa, scone ricerche della agentura Chista un este amorsa. Il boin della Obreau ha di 40.000 visitaders de pli che l'on passa, en pli ha in svendin terz de pli abbonaments de stad, sco che il responsabile della citata dicen vers Chista un este a. Il grond umbra d'ospes ha ieri cisna bler lavur per il personal, ad ei a trovar in grand sforz de mantegnar la qualitat de l'aua. En Mesolcina de Tiers de Roveredo in nom de l'Italia se blessa durant la cerche de Bulleus. Sco che la polizia cantonale scrive a il nom de un contons sta de viadi con in gruppe cur che sei sa lisna 10 metri di ne plonche giù ad allora cur da 20 metri di ne preid crap sin in via. In comembra della gruppa allora allarma il servec de il rega a sgulà il blessa in l'ospital regionale de Lugano. La polizia del centun Berna frena la sonda in Tefist, che era deviati blerme mi spert, l'ubifi sta 80 km l'ura, l'um della Francia di 171 km l'ura sin il Tajo, e la veni denuncia alla procura pubblica. En la strivle de Gaza all'armada israeliana puspe assassinà con membri della Hamas. Tenor indicazioni dell'armada saien due persone stades participades al massacre del 7 d'ottobre 2023 ed in sae sta in comandant della milizia islamistica. In sae eliminà els per quei chi aie els aien di planisà novas attaccias sin soldade e persone civiles dell'Israel. L'arch de triumph che Donald Trump planisce a Washington due servirsco magazzin per munizioni e drones. Il suo undia con cui ad una supplica dell'armada al presidente americano dice la domenica. La regione sa in ponderazione de segirtat senza explicabili dettagliate mancianines. Trump aveva annunciato la stat la costruzione del baiet de 76 metri altezza.
0: La meteo.
1: La bell'aura de ton continue shots e a bler solei con in cins vels de nivels, a quir dati fine 24 gradi, de maun 25, a del solei splendura era per lanciata da Lemna.
0: Vias e traffic.
1: Sin la tredice in direzione quir tran trandere rehan au la ponda e colonna sin plirs cincuns e da quinta con 40 minuti de pli temp da viadi. Colonna sa era tra andre Cezres a Maiaville in direzione Sergans. E sin diverses vies del Grigion Central, dell'Engia di Nota e della Brigaia, e si ozlan tirdi de quinta con impediments de traffic, col provvidi una corsa de velo.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ter RTR. Con scubrides. Hits e sempre verz. Musica non-stop.

Musica de temps, cura che mi stat e mia tata erano anche giovani. Quai è il sempre verz tar RTR.

RTL. Musica non-stop. Con scoveridas. Hits. E sempre verdi.

0: Las novitats der RTF.
1: La Svizra reduceix la llit de svilup en l'exterior, la cialira di effects negatifs e positifs sin l'economia, ed era demà un dati bell'aure de ton. E les tschun al microfono e Florian Mon. Buonasera. La Svizzera vuol reducir la llit al svilup en 6 paesi, tranta quels il Nepal, la Tunisia e l'Armenia. Sco che la Gazzetta della Domenica scrive, veglia la Confederazione se concentrasi in 25 paesi a partire dal 2029, tranta autos in l'Ucraina, la Siria e la Palestina. Ragion per cui è inimidata dalla strategia che il Consiglio federale ha deciso questa stat, con quella vuol ins tranta autos spagnar boners. L'ultimo anno la Confederazione investì var 3,7 miliardi francs per la gita al svilup. Le cialire della stat passata hanno un effetto negativo sull'economia. In nuovo studio ha calcolato che l'economia svizzera ha perso 2,1 miliardi francs per via delle cialire, che riporta la NZZ della domenica. L'Unione delle città svizzere ha incompensato questo studio che ha esaminato il mais del Cercladur fin a Vost. Tras le onde de cialire de letzte temp, nein, ils questions simplum in bitch pudi lavorare usche bein, e sei in stat pli pauk produktivs. Il president de l'Union pretende en conseguenze de pli investitions per la protektion de cialire. Profitade las cialire san per contra els boins averts, pleres regions an di in record visitaders, tantre auter era quera. Il medè moment sei la lavur venide pli pretensiuse sco in recerce dell'agentura Keystone Estia Mosse. Il boin de l'Oberau ha di 40 mili visitaders de pli che l'on passa, en pli ha in insvendi in terz de pli abonnements de stat sco che il responsabile della citat ha dit en vers Keystone Estia. Il grondumber d'Osps era tiesna blera lavur per il personal ad aia dova in grond sforz de mantenere la qualità dell'aua. La polizia del Centun Berna a frenale son in Töfist che era da via di Blerme mi esperte. L'ubi fista 80 km l'ora, l'um della Francia a di 171 km l'ora sin il Tacho. E le veni denunziata alla Procura Pubblica. In l'exterior, in le strivle de Gaza, all'armata israeliana, puspe assassinato membri della Hamas. Tenor indicazioni dell'armata, seien due persone state partecipate al massacro del 7 d'ottobre 2023, ed in sei sta in comandante della milizia islamistica. In sei eliminare, per cui che seien gli planisà nuove attacche sin soldate e persone civili dell'Israel. Il militare iranais schmenaccia l'America da tatiar barches americanes en l'entir Ocean Pacific, si dat noves attaches americanes in l'Iran. Era las bases militares ed il stadis aliats dell'America en il Proximo Orient seien mires possibles. La ragion per las schmenaccias in rapports bit confirmats che representants del Stati Uniti einplanza noves attaches e paeis della region einda is verde. L'arch de triumph che Donald Trump planisce a Washington, dove servisce un magazzino per munizioni e drones, e il suo andia con cui ad una supplica dell'armada al presidente americano dice la domenica. La ragione sa in ponderazione di segertà, senza dentante esplicare più dettagliate mancenines. Trump aveva annunciato alla stat la costruzione del baiege de 76 metri altezza.
0: La meteo.
1: Demà continuesce la bella aura de ton con temperature de fine 25 gradi ed era martedì mesemne na samide na goz il sole splendura ad il termometro resta sur 20 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quere trante andere rehen au la pont ai colonne sin plirs cincuns ed a quinta con 30 minuti de pli tempo de viadi colonnes erat la intercetra sessarganz in direzione sarganz e là da quinta con 20 minuti de pli tempo de viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mes radio, mia lingua.
3: Z
2: scenes de droga, scenes de musica, scenes de sport. Dopo è tutto, torno in grigion e dopo è USA, anche l'emissione della Saira per RTR, al microfono per voi Natalia Diller, buona Saira. E allora dopo ne tiriamo anche una scena di cultura, scena di teatro e quella combina in USA con una di queste scene. Dopo di qui, dopo in 25 minuti per voi.

0: C'è ci per tutte le musiche e l'emitur de radio per l'ultima stazione di un lunch viedi. Finci la canzone, vo, ter nu su remitur e ter vuse cesa in til radio, o scoprime notte cocin de scrivere la canzone, cocin ha de registrare e producir quei, cocin ha de fer reclama, cocin trova quei per organizer e de presentare loro questa canzone ter differenze emiturs de radio. Sovens, es vezza però loro ad una be al centaduro la centadura, sun tribune sul palc. A ciascun del dì della musica svizzera ci agì lui giovge passeda, vens nus per quei un altro guardò de vos les culisses e discuria con due producents ed un manager de musica e domandò cu voque in sé con la scena de musica grigiuna.
1: Per essere in relativ pin cantun al grigiun in una grande scena de musica. Tenor Sandro Dietrich, producent de musica, è una fermezia delle musicistes e delle musicistes grigiuns, che seien in tic schwurzade mein multitalents.
2: Ba grossi stärke bi uns ist Steigerständigkeit. In Graubünde muss man relativ viel selber machen und organisieren. Und durch das entstehen eigentlich nicht nur Leute, die Musik machen, sondern Leute, die ganze Projekte aufbauen, die Konzerte organisieren, die anfangen zu produzieren, Netzwerke schaffen und vor allem ja einfach anpackend.
1: C'è pa en gide naturalmein. Oggi gli è in giro più semplice di produzire e pubblicare musica. Mincin con il computer sa fa musica carga quella in una piattaforma di streaming. Ma già per quei è il più greve di etablire e fa danese con la musica. Per mille streams vengono musicisti e una musicista knapp 4 francs, tutta nor piattaforma. Per quei tangi buon modo di pubblicare musica. I trova concerti, i trova merch, i trova social media e da scrivi in avon.
3: A šoje, kaj se danes štonen se sedz menjen odladi moplikum koncert. V njip ter koncert je se pošpojen avtra gronda švida. A šin zvenjene ga ter koncert, a je si ampigrev, da so vini ina gaža, justifikada.
1: A šija Ivo Orlik, kaj je on konušenc ško giganto. Ela fundau avon bien inon si ačna facento de booking, nua kel akumpogne divers acts grižuns e švitsers. Sco per esempio Matteo, Pascal Gamboni, Nia Cinzia. Tenor la Federazione Professionale delle Musicistes e Musicistes in Svizzera, Sonart, fus in agaja giustificata d'enter 16 et 18 francs per mince persona che stats in tribuna. Concerts rendissen per quei biapi fec, e cheu an grigiuns e grigiunes tenor Ivo Orlik in avantaggio.
3: Nu sessen in der Minorität, a quei also die Institute Hip, a quei kei Hip, wein ko de jau de pli, a per quei, weisens ad inne puspe Festivals, a la Schweizer, kun musizisch Ramons, kala eo a extrem plagede tat la, a vasetzt ja schia, wei da quei eisi fitch, in gien temps, pa la musica Ramonscha, a pa la musica del Grijun.
1: La scena de musica Grijuna sa pia i kun in optimism prudent virs il futur. Schala e prompta, d'investat temps e lavur.
0: Nostro redaktor de musica è Dominic Polia. Domandoceva, scucci guardare con la scena de musica grigiuna.

Championedi mundial, tiev championedi mundial va quin event precis col championedi d'Europa, quel allora lui il cominciamento d'ottobre a Ljubljana, il Slovenia.

Üna dallas singles de quistan dal camrat anom Hack Yourself. In 7 minuts is les 6. It is temp per ir a China, plem plemetsch. Per esci do una buona China della domenica. Ed a mem, l'ora d'arcio un buon cominciamento della seconda parte della ciacciute grigiuna. Oggi c'è già vigente, a tutti una bella sera per usare il microfono della Natalia Diller. E da me l'ora del show naturalmente in buccia di luft. E per tutto quel che c'è, sluppate qualche cosa di un clic su rtr.ch e guardate, se la prete e se non ci c'è, da me alle 10 mezzo potete sapere ciò e non ci c'è l'uno l'altro bottino.

0: RTL, il dì in sovista.
1: Le novità della domenica è son Florin Claluna, buonasera. Le temperature altas di questa città hanno cacciato gli altri, il buon saverz. Tenor una ricerca dell'agentura di novità che è in STA, hanno diversi buon saverz in tutta la Svizzera nuove cifre di record. Un di questi è il buon dell'Obreau a Quaira, che ha 40.000 iasts di più questa stagione. In più hanno venduto un terzo di più carte di stagione. Da più iasts porta però ir sfides usce in STA per una dovra di più personale, e dir da più aua freischia per mantenere la qualità dall'aua. Non resta in po' la sta, quella non abbia fatto suar la liot, ma ir l'economia. Per vide le temperature altas all'economia svizzera, pers ver 2,1 miliardi francs. Quei mos un studi che l'Union delle città della Svizzera ha fatto, l'NZZ ha rapportà. Durant la sta ai embleres persunas lavora più pac co in schna in avanzi in stades più pac produktives. L'Union pretende sco conseguenza ci da più investizions per proteggere le liot della cialur. Blair più freit non nien empe, ma naien es. Ed a propos più pac raps, la Svizzera les reducir la jut de svilup. Sco che la Sonntagszeitung scriva, les la Confederation es focussar in futur sün 21 paeis. Intanto diren quai 34. Tante roter nia il Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunisia stricciada la lista. Deciste reducir els raps per l'exterior aveva il Consell federal fin già in jün. Quest ossa sei una prima versione co realizar quella decisione. Il 2017 aveva la Svizzera deciso di scomandare di fabbricare nuove ovres atomares. Avancort, al Consell federal e Parlament deciso via legge che quai desde principi di essere possibile, ma contro quai dai resistenza e scocipare ven la Svizzera ammoniata a votare in ciosa. Una gruppa di partite ed organizzazioni ha per ammassare passa 125.000 sottoscrizioni per un referendum contro la decisione. Scocci an comunicà oz, venien es ad inoltrare sottoscrizioni il ottobre alla Cancellia federale. Se il referendum è valabile, n'era al più bot prossimo fevrer vota. Tant delle novità da 12 di mai è già vissuto una bella sera e per quelle se queste ci vanno a domandarci a ciaccia, buon tun ed in bocca tluff.
0: Vita e Creta con Isabel Jäger.
2: Francesc d'Assisi è stato in sogno italiano, fondatore dell'Orden dels Franciscans ed esempio per paupradat, humilità ed el steve el survec della creatura. In de ses mesadis per nus, sves esser.
3: Ages ne gina temma in da lauter, te clei in sin lauter. Als kumbuljei bu success kun sen. A forse è un meine ga senza prescio tras la natira. A cent'è giù il telefonin.
2: Vita e Creta ha discurriu con Francesc d'Assisi, con agit da l'intelligenza artificiale. En piala d'ossa, da vos il microfon, è Claudia Catoman, in cordial benvignit ir la missione ad una biala domenica d'erogazione federale.

0: RTR Vita e Creta.
1: Il 3 d'October 1226 è Francesc d'Assisi morts, piavon exact o cenons, e la baselgia roman cattolica vignel veneraus scosogn. Vita e Creta l'hai con agiz dell'intelligenza artificiale reviver Francesc d'Assisi e da fac in intervista immaginare con el. Ja va dice alla IA, formulesce in intervista dentro in giornalista e Francesc d'Assisi. L'hai raccontal da varzia vita, seu agi e sia mort. Adiasce e ve aspects lux e legers. La proposta della IA, a meu cas copilot, va jeu sur l'uvrau ils fats cun consulta ulteriures fonteunas sco Wikipedia ni franciscaner.de. Per da la vuja Francesc d'Assisi a Michel de Courtin stranau cun relativament pauc material e model cun sia vuj che sa basa si la Da Vinci Neural Engine dell'interpresa australiana Blackmagic. Quei model a lu modulau mia registrazion. Il sound della vuj è pli o mens quella de Michel de Courtin, la pronuncia ad interpretazion la mia. Nus mi den pia scida gi spazi e temps a discurin cun in hosp che gia morts, ca fundau in urden, ca bugen la natira, a ca due scizzon ve fac priedi per uccials. In cordial ben vegni, Francesc d'Assisi.
2: Grazie fec pil vit, je bi do vase, kins s'interessesce un per me s'entro cenons. Mes con fras vesse magari dic, Francesc, urs vignes eon in star da mihidias.
1: Vus eras probablement propi ordavon vis temps.
2: Tie, ni simplement buhabels di na.
1: Lena cever davon tier. Chi era Francesc d'Assisi, insomma?
2: Also, io sono scius in tu anion 1180 e 1182 ad Assisi. Mio bab era in Mercadon de Teiles ben stont. Nossa famiglia veva danes, ad io vai gudiu la vita. Io ho fatto fiastas, giubiristi, ed io sono bugratstaus in conoscenza, sco a schiet.
1: Pia plitost in delas partis, gin sogn?
2: Sinz ves, letzte gai mes park ad Assisi, c'è un che vignis declarau sogn. Si mei, ves girni gin mes park.
1: C'è leves vigni letzte gai?
2: In cavalier. Un avventuras, rinconoscenza. La miscei d'usitada de l'efsen juvenil a grons, grons siamis.
1: Gutunen se setz vich human.
2: Ja, es soins vinyin se vens musaisch, kus uns vinyissen schon kun ine gloriola su mun, mo quei constapper me in summe bu.
1: A quais vinyu te l'amidada en vossa vita?
2: Es un stausen per junia du jara, assuminius leu gref malzeuns, a quale experiencia amidau mei. Tutunina son jos dumandaus, C'è fa propi sen? Per c'è vivio?
1: Allo vesem flau la risposta alla credienza?
2: Also buda doz in da meun, iere in risvel pleun, con zun in scunters, con questions paupers, nimmel zeuns an, como viu mei. Ia vai anciet, avasi, ca diu, eidem flau leu, nua con us mirein, se vens ne ven.
1: Ed at l'istoren conoscente della pinche baselgia San Damiano,
2: Exakt, die Foration war ja die Ulsbleiz. Francesc, va a rekonstruesce mia casa.
1: A vus vest der Ciao Chimonte per in baguette?
2: Die, mince ton vai halt dit tokio capescel. I vai propi enciet a renova baseges keren vit dan semen. Per quei intent, per fa donazions, va oe pru rauba a danes ort officente de mes genitours. Quei amenau tir dispittes, per fin u tir in process, Per più tardi vai io realizzavo, iera manigiavo la rinnovazione della baseggia sco cominonza de castions.
1: All'USA si decidì per una vita un po' pradat, qui era del letztems qualti extraordinari, ne bo?
2: Gie, doz mateie, imava bu per esser paupers, per l'amur della pau pradat, possess sa esser nizzeivels, ma minciton possede il possess nus, de plicca nus el.
1: A c'è già aves bab? La cera si girbo in cantaus.
2: Qua sans gi, leseva autos plans per me, qui vai rinunziau pubblicamente a mierta e questau greif per el.
1: Vos avez schon mencionat il process, perquè que vos avez angulau danès a rauba de vos genitus, que process è staus il plaz avon la catedrala, a vos avez tratio tot il resti ad essa stai bloz cinque plaz. Vos avez desistiu a scia simbolica main a vos irt de tot il possess.
2: Poi su desse oz fals un tic pi discret.
1: Pia buona recomendazione per discurs de conflicts moderns.
2: Na, ozum pruasio probabilmente in prima feina mediazione.
1: Ma teca in lu persona sondades vus?
2: Schon, ma io avevo il buzzu planisauda fum dein uorten. Anton, ane autas giu pregido quella vita simple.
1: C'era vis mesadi?
2: Giver simple, fida a Diu, fa la pace, servi questions.
1: Quattuna fece actual?
2: Les domandas fundamentales ils questions semiden pli pauc ca quec in straccia.
1: Ves a dis negiu success?
2: Insomma, bu, nur ca questions vignen ensemen dati differenz meinis, en jes urden e vignu discutau.
1: Pia, negina cominanza perfetia?
2: Ma, ne toni na cominanza de questions cam prou de viver la cardientia.
1: Lemmi iter su quel tema pel qual vos esses en conoscenz, ils animals.
2: Ah, mes amics, primai.
1: Ves vos propi faig priedi per uccials.
2: Tenor quel che vigner contau schon, scis uccials han capiu tot, jetzai od Anton Bugi.
1: En ire stai, nis gulai na ven.
2: Ma, els en secuntani biapi hoffris con qual public human, per me era l'antira creazione in Schengage de Diu, su lei, gin, animals, aua, bent, tot pende ansemmen.
1: Vies canz dil soleil dat perdece de quei?
2: Gie, Elena Scheus, vies la fin de mia vita, ja vai numnau soleil, e lina, sora e fra, cui era ni gin entusiasm romantic, mo ben expressiun de dina attachaladat profunda.
1: Fusses pia oz in protectur degli ambient?
2: Asche protection d'ambient munte de respectala creazion. Luce dir, den tombo alt tema mo bein alt engrazebla dat.
1: Co descrivesses vossa relazion ter Diu?
2: Confidenza. Bu perfektion. Confidenza.
1: Quattuna simpel.
2: Credientia es avens pli simple que quel che nus vigei nella. Diu er per mei bu in impretur lontan, mo bein pregientia viva.
1: Dati dubis.
2: Naturalmein, si che crei sinceramein en conosce emals a dirtat. Credientia montabu, da da dinna ve totes rispostas.
1: A cei apportau vus?
2: La persuasion che l'amor de Diu è pli gronda che mes Schweiz.
1: La fin de vossa vita eras vus greva mei malzeuns.
2: Gie, mia sanadat era attaccada, sbias viades as il fa gigin an pretendiu bia. Sondern viadi el Orient, weil es renew in Amazonia del Seels, als un venius plan seu chocs, a probabilmente ras la gigina, weil es in Amazonia del Magun.
1: Vos valeis sco in dils primis cas mencionai dina stigmatisation?
2: Schie veni gitt. Plagas che regordan alles blessures de Jesus. Ion 1224, dus ons avon mia mort, due io vidu una visione di Jesus vit la cruce, sin miu cier pen cumparides as plagas che vignen declarades sco stigma de Christus. Quei venimen si la montagna de Verna vala sco in lusum prims castra di dina stigmatizzazione ad ei diventada pitar dina parte importante da mia venerazione. Schils stigmas van proprio in avos in una miracla ni san mi declarai scientificamente pia con la medicina ni psicologia lezze dispitevel. Io se ricordo il bupli.
1: C'è relazione mes con la mort? Vos veis num nau e la sora mort?
2: La morte par de la vita, tut quel che nesce va con la via.
1: Il 3 ottobre 1226 es vos morts ad Assisi.
2: Exact. Tu sis avon mia mort, vai eu schau porta a mei til liuc d'origin de mia cuminonza. Ie level muri leu. Sontre mia mort e mia bara d'anton nido portada ad Assisi. Es responsabels il marcau an men raumei schon lu scosson accontavan da s've profitata mia reputazion da pellegrins nits economics.
1: Francesc de Assisi, che vos mireis in es munde dots, che gesses als Christians?
2: A forso quei, agies ne jena temma in da lauter, te clei in sin lauter, as cum vuriei bu success cun sen. A forse è un menega senza prescio tras la natira, a centei giù il telefonin.
1: A dalas baselges?
2: Anvidei bu is Christians, consum bu quels aiur.
1: C'è mi sa di pubblicarsi sulle media sociali?
2: Anceva a fa il necessario. Nu il possibile, a tutta ninna fasti il non possibile.
1: Qua tu non scon hashtag?
2: Ja, ma bu idea c'è che hashtag è.
1: Questo è un discorso fittif con Francesc de Assisi che morse von Occianons. In viva bene, fondatur din urden, amici della natura, ad indils plien conoscenz sons della historia. Si um asadi da pasch, simple dat, a confidenza muente crescheuns toccanoz. Que discurs fictiva, vita e creta, realizau con agit della IA, e Michel de Curtinza tranau in model con sia vush e lu modulau la registrazione. Il sound della voce è più o meno quella di Michel de Curtins, la pronuncia ad interpretazione la mia.

0: Las vacanzas d'estate in Bergadas a forse vese vus facin viadi. E mince cas vese vus ceo leo entupau in seci, per fin se vus esses restai a casa. En seco esses tutina se zi, el tren dalla vita.
1: El tren va a dini, a desceia el temps. Io sono figlio ingraziabile per tutti i cristiani e il mio tren.
0: Marlis Flip invita vus da Cesar con ella in Mumenet el tren. So pleits in via u disen cuort. L'imprimte las novitats.
2: Vita e creta, las novitats o dal mondo de las religiuns.
0: Midada è l'engedina bassa. La prevonessa Marian Strup ha deciso di abbandonare la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda. La teologa le surprender ne vendi l'an 1 d'avril 2027 in incumbenza sco spirituale e la pleif da Sissach el canton Basilea. L'elezione doveva essere il 27 de settembre. Si la pagina d'internet della Baselgia scrive Marian Strup che la se le gras da collaborare in un gran team su interesse stata varga di agenzia sco unica plevonessa e la corporazione Ardez Ftan Guarda. Not Armon Willi, il presidente della PLEIFG, che il seggen veni surprendi della novità e manegia che veni buon essere simple d'infla in successura ni in successur. De plide Marian Strup, su Temps ad Ardez, a qualche specie os la corporazione evangelica Ardez Ftan Guarda, udis domenica proxima, ludis cuora vita e creta cula plevonessa a cul presidente della PLEIF. El caso de Müstair an la procura pubblica ad il uestiu de quera si steu lur proceduras incontri in plevon. Con quei terminesci la responsabilitat de la Baselgia en causa e lavorazion degli abus denton bo di l'organizzazion IG Miku tenor la plataforma cat.ch. L'IG Miku pretende d'ad evaluar riscos possibles tras futuras lavurs il plevon. La diocese da Quera aveva comunicato von dies dies che la agi sisteu l'inquisizione preliminare canonica incontr in spiritual suspectaus da bus a Müstair. Avon aveva e la procura pubblica del Grischun sisteu s'inquisizione penale per quei che il delict ern per part suranai ni bu relevanz pil drech penal. Il patriarca da Moscow Kirill giustificesse en in nief codis puspei l'attacca militare russa sull'Ucraina, rapporta ref.ch in sia plataforma. Dentr'autor enum che il pievel russ possedi la forza da gudignà e chi detti in obbligazione historica lautier. Even scritt da sacrificis, patriotism e heroism. Il risultato da luiara segi determinaus da Diu. Tenor ref.ch se tracti Budenovstecs, momenta d'ina rimnada salvadia dad extracts vels da priedis a refrats ca Kirill ateneu da pilanciata da l'Ujara. E se tracti da sies ovras rimnadas davart il tema Ujara.

0: Vita e Creta, il plet si invia.
1: Fabiadi è in tren e in abbiala metafora per la vita. Chi entra, chi sorta, chi resta pligic a fa in viadi plileum. Marlis Flip fa bugen la pun dentro la vita e la morte, accompagna a cuseglie persone in tals temas con sia firma Befrieden. Quella ga se vese accompagnarla in tox in suo viadi al tren dalla vita.
2: Mince ton si immaginesce li avals cristians e maia vita, sco compagnas a compagns de viadi en in tren. E miu tren dalla vita. Ai da cristians che entran a sesen mo in curt moment per mai. Nus venin en discurs, vegen in to vien zemen, a lu descenden els puspai. Luda de cristians che compagnen mai pli dic. Certins dia de pli lanciata de maia vita. Autos en entrai durant me viadi. Con els ai o passantau intensiv stems. Nus ven risen zemen, fa bia experiences, giubials e de grefs moments. Nus ven gudiu, se fidau, consolau, a creau regurdiences en zemen. Nus ven viviu, a carezau. Die, al tren va, a dini, a de scioia el temps. Ia sun fegien graziaivela per tot els cristians e miu tren. Per mia cara famiglia, ella data mi sostegno e carezia ad il sentiment da mai essere per sola si mio viadi. Per mia amici e mia amici che datan calur a mia vita, fidanza, plage, a moments non emblidaivels. Per tutte le compagne e tutte le compagne da via, an conoscenti ed an conoscenti e cristiani che hanno accompagnato mai, ma prince ancun, ni in perstazioni. Els ed elles han engrihiu mai vita. A budum blida tot els cristians can stai per mai in a sfida. E quels can bo adina maniau bain cu mai. Els han dau furma a mi a priu mai ort me zona de confort. A sia che vai stiam prender a crescer. Tir mintia viadi cul tren sau de bomo a entra, mo baine al sorti. A sia sco la vetta cuoce bu perpetan a jeni es viadi comunabel bu senza fin. An cins cristians an gia vir giai vina von, su jacht vir sle jish. Els an compagne mai vina von, sempre mein sin in altra moda. Autor sin sorti, per cui che lur temse miu tren era fin, an osas vies en ses partidas. Sorti, vol bo di can es viadi comunabel se bustaus bials a prezius. Ai vol plitos di, chi era temse de continuar al viadi sin differentes vies. Quel che resta è nel momento e mio tren. Le ricordiamo a tutto quello che noi vogliamo prendere in dall'auto, ad un profondo sentimento di ingraziabile data. Se ti potrai svitare il viadi, c'è cristians an enrihiu tia vita.
1: C'è cristians an enrihiu tia vita, domanda Marlis Flip. Con quella domanda, lascia vos us in momento.

0: Il arch musical de quella domenica se presenta in Tegauter, da Dinavart con il nief moderatur, con Dominique Pole, che fa schon plirsons part della redazione de musica. Dall'altra parte, date con el in sguarz in auters generi de musica, nominatamente pli pop, ni rock, ni semillant. Siu un prim hosp è il troubadour, musicista, pionier de musica Benedetto Vigne. Mentre gli svergau, a el festival si usa tanto giunavel anniversari. E gli arci musical racquenta el di una vita en musica.
1: La musica è in disgrons da lezz della vita, semplicemente. La musica scutala o in se c'è magic per me, in se c'è misteriox, per fin forse in se c'è matematica.
0: In una gruppa che accompagnava Benedetto Vigne tocca nozze negli Beatles. De pli dell'importanza degli Beatles e con son de pli da Benedetto Vigne e gli arch musical di entre le novità.

0: Francesc d'Assisi è in dils importanza in la baselgia romana cattolica. Con agit della IA, a vita e creta a rivivere il sogno che morza von oceanons. C'è messaggi pubblicas el e las media sociales?
1: Anceiva a fa il necessari. Nu il possèvel, a tota ninna fasti il non possèvel.
0: Adiava ie domandau la IA, c'è che Francesc d'Assisi terciass, Calezza a schaure viver el en in intervista. Naturalmen, svenus busse vece che il ves dic, mo forsa ves el manegiau. Scho quei discurs dide de venir pli buntadeivels, pli pageivels, a pli engrazieivels, lo es istau in bien discurs. Scho bo, esimo pleiz. Il intir discurs faiz con agita la IA che in amiceide creada dalla vus da Michel de Courtins ad intonazione di me, se veste classe in player di era sottvita e creta. Francesc d'Assisi è morto il 3 d'ottobre 1226. Adozzi il 20 settembre 2026 è il G di erogazione federale, così appellesce ad ingrazia, da fa orazione, ad adienze sez, denton è da musa solidarietà a favor di persone ad istituzioni che dependen da nies agit. La collecta de tots è per una baselgia solidarica in Svizzera. Con quei vi la vusi in Bialla, ad imperneiv la domenica, io sono Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: RTL, il dì in sovista.
1: Le novità della domenica è un Florin Claluna, buonasera. Le temperature alte di questa città hanno cercato gli otti il buon severz. Tenor una ricerca dell'agentura di novità Kisten STA hanno diversi buon severz in tutta la Svizzera nuove cifre di record. Un di questi è il buon dell'Obreau a Quaira, che ha 40.000 jachts di più questa stagione. In più hanno venduto un terzo di più carte di stagione. Da più jachts porta però ihre sfides usce Kisten STA per una dovra di più personal, e dir de più aua freischia per mantenere la qualità dell'aua. Non resta in pola sta, quella non abbia fatto suar la liot, ma ir l'economia. Per via delle temperature altes, all'economia svizzera, pers ver 2,1 miliardi francs. Quei mos un studi che l'Unione delle Citats della Svizzera ha fatto, l'NZZ ha rapportato. Durante la sta hai in bleres persones lavora più pac co in schna, in avanz in stades più pac produktives. L'Union pretende sco conseguenza ci dà da più investizions per proteggere la liot della cialur. Bler più freit non nie nempe, ma nai en es. Ed a propos più pacs raps, la Svizzera les reducir l'aiut de svilup. Sco c'è la Sonntagszeitung scriva, les la Confederation es focussar in futur sün 21 paiais. Intanto diren quai 34. Tante roter nia il Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunisia stricciada la lista. Deziste de reduzir els raps per l'exterior, veva il Consell federal fin già in jün. Quest ossa sei una prima versione co realizar quella decisione. Il 2017 aveva la Svizzera deciso di scomandare di fabbricare nuove opere atomare. Avancort, al Consiglio federale e Parlamento deciso via legge che quai desde principi di essere possibile, ma contro quai dai resistenza e scocipare ven la Svizzera ammoniata a votare in ciosa. Una gruppa di partiti e organizzazioni ha per amassare passa 125.000 sottoscrizioni per un referendum contro la decisione. Scocci an comunicà oz, venien essere inoltrare le sottoscrizioni in ottobre alla Cancellia federale. Se il referendum è valabile, gnerà al più bot prossimo fevrer vota. Tante delle novità da 12 di mai è già vista una bella sera e per quelle se queste ci vanno a domandarci a ciaccia, buon tun ed in bocca tluff.
0: La Saira ter RTR. Con sempre Verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

RTR. Musica non-stop. Kunst scoprides. Hits. E sempre verz.

Vus al Puls della Musica. Dal sempre Wert. Suri Hit. Finter la scovrida. Usciveria scolavitta.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: RTR.

Musica per Im e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simpla Mein per Tutz.

Cisa, da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Cisa, forz il dies strus ce tu stos credar, e vulesse gent terceu in avo tornar.

Tuornaci in avò in quella da davant e più facciamo per quai ci t'occupa mincia tant, ma te esimpi sa mai

partenza da Yonguidon. Per l'eister oz der ceo au part, il tren festina super val. Adiau, mes char comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cumgia. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun. Ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

Toi, tu dires Invida. Il salive la fourmille. Wells Five, la musica. Si me sume.